0: domenica.
1: Rhythmic History.
2: La notte vola, cantava la grande Lorella Guccarini, ed è proprio vero, soprattutto quella del weekend che separa il sabato dalla domenica. Le 3 in punto, buonanotte e buon weekend da Daniele Greco, fino alle 5 in mia compagnia con tutto il ritmo della capitale. Cominciamo con i Planet Funk.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Allora si prosegue, dai, perché la notte è giovane, la noce è joven. Buon weekend, buonanotte da Daniele Greco. Si prosegue anche con un gran pezzo, uno dei più forti del momento, ci piace molto, quello di

0: Music History.
1: È tempo di viaggiare indietro nel tempo, lo facciamo con un grande pezzo, una versione dance di uno dei, insomma, originali, ce li ricordiamo tutti, chiaramente, degli anni 70, di Patti Smith, Because the Night. Questa è Coro Talisa 92.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Amici belli, siamo quasi arrivati alle 4 della notte. Prosegue la nostra musica. Ce n'è tanta di notte. Beh, serve come. C'è quella nuova di Zerb con Rita Ora.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Sono le 4, buonanotte a tutti da Daniele Greco in questa domenica 14 di giugno. Saluto anche Aldo, Martina che stanno tornando da una serata, da una noce di fiesta probabilmente. Buon viaggio verso casa, buon ritorno ragazzi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get real with the fever on the dance floor.

Vai, c'è un bel tormentone estivo tutto al femminile al mio paese. Così cantano Serena Brancale, Levante e Delia.

0: della dance anni 90, 1999. Siamo in quell'anno lì per riascoltare questa versione di Eiffel. Hola,
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sto per dare la linea a Lorenzo Palma, che è arrivato e pronto a farci viaggiare indietro nel tempo, come dico, è stato ogni mattina tra le 5 e le 6, ma adesso balliamo con l'ultima di Ugel, Ultranate, Moving to the Sun. Senti che sound.
1: Dimensione suono.

0: Ritmi History Extended Version.
1: Buona domenica a tutti. Fra le 5 e le 6 il primo viaggio lo facciamo all'alba per rispolverare la dance degli anni 90, degli anni 2000. Come da tradizione insieme a Lorenzo Palma, buona domenica a tutti. Prima sequenza insieme con Run DMC, It's Like That. Apriamo con il 1993 per risentire il primo singolo di Hathaway, What Is Love.
0: Ritmi History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Are you ready to fly? Fra poco ci risentiamo anche Rozalla, un gruppo danese che abbiamo tanto amato, con Alene, che era norvegese. In realtà si sono da poco separati, hanno annunciato ufficialmente la chiusura del loro progetto, però li abbiamo tanto amati nel 1997 proprio con questa hit che si chiama Barbie Girl.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Mickey Extended Version.
1: Domenica 14 giugno vuol dire viaggio nella prima ora con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Lo facciamo tutti i giorni. Tra poco risentiremo anche Paul Kalkbrenner, la scena quella elettronica che proviene dalla Germania, Sky and Sand dal 2008. C'è anche un bravo DJ da sentire fra poco, spagnolo di Barcellona, che si chiama Raul Orellana.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. I'm a

0: Desideri Extended Version.
1: Loro sono FBI Project, tre artisti che provengono da Bergamo, quindi un progetto bergamasco nato proprio negli anni 90 di grandissimo successo, che sentiamo Everybody All Over The World. Arriva anche un dentista fra i prossimi artisti, dentista al tempo stesso artista, Dr. Alban Eats My Life. Apriamo invece con Alexia, questa è Number One.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: DJ Dado, ma anche Kim Lucas da sentire tra poco. Apriamo la prossima sequenza con un pezzo che a me piace tantissimo, anche perché è legato a un balletto che potrebbe essere, più che altro sarebbe carino fare di mattina, perché come dire, il giusto approccio al risveglio muscolare. Sto parlando di Wakefield 1994.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: time it is. Buongiorno, sono le 6.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Siamo a Lorenzo Palma questa mattina per suggerire intanto in questa prima oretta anche gli eventi in città, le cose che si possono fare eventualmente se non avete programmato proprio nel dettaglio la domenica. Poi quando finiscono le scuole partono anche le vacanze.

stamattina a tutti, questa dimensione Suono Roma. Abbiamo aperto anche con il For For You la prima oretta ufficiale, dopo aver raccontato un po' gli aneddoti della dance con Rhythmic History Extended Version. E in questa prima parte della nostra mattinata insieme, intanto sono Lorenzo Palma, ancora buongiorno a tutti, buona domenica. Cercheremo di captare quelle che sono le possibilità, le cose che si possono fare a Roma, ma d'altra parte insomma c'è quella voglia di viaggiare verso il mare che ci porta dritti all'estate. Manca praticamente una settimana e poi entriamo da calendario in quel momento tanto atteso. Intanto 393 0119 119, se vi va di interagire con noi per farci sapere insomma a che punto siete della mattinata. Già a quest'ora di solito arrivano messaggi scritti perché la voce è un po' cavernicola, ma ci sta, va bene così.

0: go. Your Energy Music. Don't know if it lasts forever, but it's heavy tonight. Ooh, what you doing? Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende una domenica ancora con sole assoluto protagonista sul Lazio. L'alta pressione infatti sarà ben salda, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta. Punte massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di lunedì continuerà a splendere il sole. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevimete.
0: L'energia della tua musica.
10: Pure Energy Music.
0: Dimensione, suono, Roma.

i riflettori del Roma Summer Fest edizione 26 con il concerto di Serena Brancale. Qualcuno di voi ha avuto occasione di andarci perché abbiamo regalato i biglietti, continuiamo a regalare biglietti per i tanti eventi, quindi parliamo di 2 mesi di programmazione fino a settembre con più di 70 spettacoli, ma soprattutto in un luogo bellissimo che è la cornice della cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Tantissimi i nomi: Village People, Cool and the Gang, Marilyn Manson, Wilco, Noah, insomma veramente tanti, anche della scena italiana: Fiorella Mannoia, Levante, Nicolo Fabi, Diana Krall. Per quanto riguarda la musica proprio a livello internazionale, La Nina, insomma Capo Plaza, seguiteci perché avremo occasione di ritornare a parlare poi singolarmente dei tanti eventi. Intanto è partita la stagione.

0: 1983 abbiamo risentito anche Billy Joel, la versione originale proprio di Uptown Girl, che abbiamo risentito poi negli anni anche con altri gruppi, altre boy band. Canzone che parla di una ragazza ricca di classe che si innamora di un ragazzo di umili origini e fra le altre cose ha preso spunto da un incontro importante per lui con tre figure iconiche bellissime che sono Whitney Houston, Ellen McPherson e Chrissy Brinkley. E quindi insomma una canzone che nasce proprio negli anni 80, riascoltata per Rhythmic History 80, e ovviamente nell'arco della prossima ora risentiremo un altro pezzo proprio di quel decennio lì.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Motoroma!
3: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: Domenica mattina di dimensione suona Roma il ritmo della capitale con la voce di Jazz Glean, un collettivo che poi ha accolto tantissimi altri nomi e altri artisti, insomma virando su altri generi musicali. Allora, volete vivere un po' come le vostre nonne? La prima cosa ovviamente posare il cellulare e recuperare le buone abitudini andate perse. Ne parleremo tra poco.
1: Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

American Girls, il pezzo di Harry Styles nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando parliamo di buone abitudini, andate un po' perse, perché la tendenza del momento è il non-maxing, cioè benessere che sta popolando sui social. È un invito proprio a rallentare, a riscoprire una quotidianità fatta di cibi sani, la cura dell'orto, le passeggiate quelle lunghe, ed è un trend che sta attirando moltissimo i giovani che desiderano tornare a uno stile di vita un po' più semplice e autentico. Piace così tanto, è anche motivo di un bisogno più che altro di riprendere fiato, e in un mondo in cui siamo completamente sommersi dalla tecnologia, siamo sempre connessi, reperibili e di corsa, quindi sferruzzare magari sul divano o impastare a mano diventa un vero e proprio atto di libertà per prenderci cura di noi, quindi, e delle persone che abbiamo vicino. Tendenza del momento, mettiamo il grembiule, facciamo un po' tutte quelle cose che facevano i nonni di un tempo per vivere con una certa serenità. Che

parlava prima del non maxing, la tendenza legata al benessere, riprendere la cura per l'orto, cucinare cibi sani, non so cosa vi ha insegnato vostro nonno, vostra nonna, quell'eredità che avete portato avanti e che adesso sfruttate proprio perché ve l'hanno insegnato loro, magari raccontatecelo se vi va al 393 0119 119. Buongiorno, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 10 come ogni domenica mattina.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione.
4: Dimensione Suono Roma.

0: time it is. Buongiorno, sono le 7. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: La domenica mattina di Dimensione sono Roma e in generale quella giornata in cui ci si ferma un attimo, si fa un po' di nonna maxing, ne abbiamo parlato prima di questa tendenza legata al benessere e quindi alla cura dell'orto, le tante passeggiate, c'è chi sta preparando qualcosa di buono, cioè tipo la lasagna fa molto nonna maxing. Intanto ci sono 4 hit. Dimensione
2: suono. Rhythmic History 92.

Si chiama Fever Dream ed è il pezzo di Alex Warren che abbiamo appena ascoltato nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno ancora a tutti, sono Lorenzo Palma, insieme per affrontare un argomento legato alle cose che abbiamo ereditato dai nostri nonni per salvarci un po' dal burnout. Però se ci pensi, fare l'orto è una tendenza che è ritornata tantissimo ed è un piacere, spesso e volentieri ci fate sapere che state raccogliendo quello che avete coltivato perché vi rilassa. È un'altra di quelle pratiche che veramente ci mettono a contatto proprio con la natura ed è una cosa che cerchiamo soprattutto nel fine settimana, magari con la gitarella fuori porta. 393 0119 119, se volete interagire con noi con i vostri messaggi sia scritti che vocali. It's Friday then.

Cattive abitudini, il pezzo di Maze, Salmo con la Pesce, appena ascoltato nella domenica mattina di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, ben svegliati, lo sappiamo che di domenica mattina solitamente a quest'ora siete svegli perché andate al lavoro, perché state rientrando dalla notte, magari passata fuori, chi lavora nelle aziende ospedaliere per esempio, e poi ci sono i vari turni, e c'è chi si sveglia semplicemente la mattina molto presto proprio per godere della natura, del benessere e di quel fresco che ti permette di andare a correre, quindi salutiamo la categoria proprio dei runner.

0: Billie Eilish nella domenica mattina di Dimensione Solo Roma. Abbiamo parlato del non-maxing. Giustamente vi chiederete cosa vuol dire maxing. Fra poco entriamo nello specifico, perché è una parola che ormai è diventata quasi di uso comune.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
12: Auto usata da Valentino, sì!
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
13: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
18: Ci attende una domenica ancora con sole assoluto protagonista sul Lazio. L'alta pressione infatti sarà ben salda, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta. Punte massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di lunedì continuerà a splendere il sole. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.
0: let the vibration take you down. Loro sono pronte, in totale sono 4. Le hit del 4 for You che ci permette di ritornare anche nel 1994 con la Bush, subito Gordon.

Che meraviglia, estate 1994, che ricordo molto bene, anche perché per me era l'estate della maturità, e quindi l'estate della maturità te la ricordi per forza. Noi torniamo tra poco. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere fra ben 45 Igocross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia.

0: Venezia in Via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
7: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
10: Naima, la tua profumeria.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
14: E usata? Da 0100!
13: Assistenza e ricambi? Da 0100!
14: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
13: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
14: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.

Celestial di Ed Sheeran, ancora buona domenica a tutti. Queste dimensioni sono Roma. Abbiamo parlato prima della nonna maxing, che voi vi chiederete ma cosa vuol dire maxing, cioè portare qualsiasi cosa al massimo della sua potenzialità. Una parola molto sfruttata, molto Gen Z, cioè looks maxing per quanto riguarda l'aspetto fisico, lo sleep maxing riguarda il sonno, health maxing per la salute, in pratica una routine ultra specifica per ottimizzare ogni area della vita. E quindi insomma il nonna maxing prende proprio spunto da questo concetto, lo rovescia anche un po', cioè utilizza una parola nata nell'universo dell'ottimizzazione per fare esattamente l'opposto.

Set Fire to the Rain per Adele nella mattinata di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Permettetemi di salutare chi non va a correre la domenica mattina, ma chi va a camminare, e spesso e volentieri ci mandate messaggi, sto camminando anche un po' con il fiatone. Mantenendo questo argomento, poi entriamo proprio nel dettaglio. Per il terzo anno consecutivo, tra le notizie importanti raccolte questa settimana c'è questa, perché Roma ha conquistato il primo posto nella classifica mondiale Top 100 Walking Cities 2026 di Guru Walk, e fra poco ne parliamo.

0: della tua estate.
1: La domenica mattina di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, mentre state facendo colazione c'è il primo giro delle colazioni di chi si sveglia piuttosto presto, poi c'è chi fa il brunch e chi fa la seconda colazione a ora tarda. Nel frattempo ci siamo fatti un Bloody Mary, era il 2022, c'era anche Lady Gaga.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Città 2% grammi è scontato del 50%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è costituito il pirata della strada che ha investito due pedoni uccidendone uno, è accaduto la scorsa notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. È risultato positivo all'alcol test, denunciato anche un minorenne che si trovava sulla vettura. I carabinieri proseguono gli approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. La morte di Beatrice Bellucci nell'ottobre dello scorso anno sulla Colombo a Roma, per i magistrati i due automobilisti coinvolti nel sinistro rischiano il rinvio a giudizio. Al centro dell'inchiesta c'è l'eccesso di velocità. E di un romeno 68enne il corpo carbonizzato trovato dai vigili del fuoco in un edificio in fiamme nel centro storico di Campagnano. La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli per l'esame autoptico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non ci sono stati scontri né feriti durante i quattro cortei in centro a Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, che ieri hanno sfilato per le strade di una capitale blindata. A presidiare la città circa 2000 tra polizia, carabinieri e finanzieri, supportati anche da droni ed elicotteri. Inizia a bruciare la capitale. Ieri alcuni incendi di sterpaglia hanno interessato il Torrino e villaggio prenestino. I vigili del fuoco hanno lavorato per contenere il fronte delle fiamme. Non si registrano al momento feriti né danni gravi agli immobili. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
1: is. Buongiorno.

0: Madonna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, in questo periodo sgambetta parecchio perché sta promuovendo le canzoni del suo nuovo album che uscirà il 3 luglio. A proposito di gente che sgambetta, per il terzo anno consecutivo comunque Roma ha conquistato il primo posto nella top mondiale Top 100 Walking Cities 2026. Questo non sono stati dei giudici a decretarlo, ma i viaggiatori, cioè 467.000 che da tutto il pianeta hanno incoronato la città, la nostra città, regina proprio del turismo lento e sostenibile, davanti ad altre grandi città come Budapest, come Madrid per esempio. Lei è imbattibile, la città eterna, per un motivo molto semplice: intanto perché ha alle spalle 2700 anni di storia concentrati in pochissimi chilometri, per cui camminare a Roma vuol dire passare dal Colosseo, la Fontana di Trevi, passare in quei vicolini anche molto piccoli, quelle piazze meravigliose che sono dei veri e propri musei a cielo aperto, lo sappiamo e lo dicono anche le recensioni, cioè tipo frasi come un'emozione a ogni singolo passo. L'Italia inoltre, diciamo, se la cava bene anche con altre città in questa classifica, anche Firenze, Venezia, Napoli e Milano, però Roma, ragazzi, ancora una volta le batte tutte.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Buona domenica 14 giugno, salutiamo chi è in viaggio per raggiungere già le località, quelle belle che indipendentemente dalla situazione meteorologica insomma si vanno a visitare, perché magari uno spaghetto alle vongole, anche se magari non vuoi andare proprio al mare, un giretto te lo vuoi fare, ma anche la categoria di chi va al lago. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicino alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga. Businessman. Imael Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1.000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo Auto Scout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
12: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: valentinoautomobili.it.
13: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
14: e usata da 0100.
13: Assistenza e ricambi da 0100.
14: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
13: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
14: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
13: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
14: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
13: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
14: Gruppo 0100.it.
15: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
16: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
17: Gruppo AutoEquip.it.
18: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
19: Dimensione suono Roma, meteo.
20: Attende una domenica ancora con sole assoluto protagonista sul Lazio. L'alta pressione infatti sarà ben salda, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, si tratterà infatti di un caldo secco con umidità contenuta. Punte massime che a Roma oscilleranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di lunedì continuerà a splendere il sole. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.
21: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
22: Il ritmo della tua estate.
23: Turn up your summer.
22: Dimensione suono.

Una 16 Kunz con This Girl nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Diamo un'occhiata per chi resta in città, le cose che si possono fare in occasione delle giornate europee dell'archeologia. C'è un programma di aperture straordinarie con visite guidate, attività inclusive dedicate a pubblici, diciamo, di tutte le età. Anche in questa giornata, fra gli appuntamenti in programma, la visita è riservata alle famiglie più piccoli con iniziative in programma alle Terme di Caracalla e all'Arco del Malborghetto, e la visita al Draxler Museum per completare, diciamo, il programma nell'area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, tra le tante belle cose che si possono fare in città. Ovviamente poi racconteremo dell'altro, perché ci sono delle storie da ascoltare, però sotto gli alberi. Questo accade a Villa Pamplona.

0: c'era quel riffettino molto bello che abbiamo risentito per Lady di Mojo dal 2000, più che altro un sample che è stato ben sfruttato, quindi gli chic sono sempre garanzia di ottima riuscita quando si tratta di produzioni dance e molti hanno attinto. Noi torniamo tra poco. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro è l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco. Impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management di impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare, vai subito sul sito itsagro.it e riserva così il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai. Che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico: fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Sinclair.
2: Ma non è vero.
3: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti...

domenica mattina di dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Proprio da ieri, negli spazi all'aperto del teatro Villa Panfili, ha preso il via una nuova edizione di Storie sotto gli alberi. È una rassegna di teatro dedicata alle generazioni più fresche. Oggi è la volta del magico pifferaio della compagnia I Teatrini di Napoli. È uno spettacolo itinerante ispirato proprio alla fiaba del pifferaio magico. Quindi, insomma, si parte dai più piccoli per accontentare poi un

Rock DJ per Robbie Williams, che abbiamo risentito dal 2000 e che ricordiamo per un video in cui lui si strappava i muscoli, pieno di effetti speciali. Complimenti a chi ha lavorato dietro, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Effetti speciali ma anche molto trasformismo per Lady Gaga, che è ritornata dando anche il suo supporto con un certo successo club al Diavolo Veste Prada 2, Runaway.

0: Domenica, ben svegliati, questo è l'orario di punta, di solito per fare leggermente più tardi si punta la sveglia alle 9 per non sentirsi troppo in colpa, perché troppo presto non va bene, ma neanche troppo tardi. Tra poco la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è costituito il pirata della strada che ha investito due pedoni uccidendone uno. È accaduto la scorsa notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. È risultato positivo all'alcol test, denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. I carabinieri proseguono gli approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. La morte di Beatrice Bellucci nell'ottobre dello scorso anno sulla Colombo a Roma. Per i magistrati, i due automobilisti coinvolti nel sinistro rischiano il rinvio a giudizio. Al centro dell'inchiesta c'è l'eccesso di velocità. Continuano i controlli della polvere alla stazione Termini di Roma, dove un uomo è stato denunciato per ricettazione perché nel suo zaino portava circa 140.000 euro in contanti. Il denaro era in diversi tagli e custodito in buste di plastica. Inaugurata nella sede della Questura di Roma l'area della memoria, uno spazio permanente dedicato ai 30 poliziotti caduti durante gli anni del terrorismo. Cerimonia organizzata dal questore Roberto Massucci, alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani e dei familiari degli agenti caduti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
0: is. Buongiorno, le 9.

da passarci insieme per dare i giusti suggerimenti sulle cose che si possono fare intanto in questa domenica. Attivatevi facendo sapere voi quello che farete al 393 0119 119. Intanto c'è la musica con Alex Patti. Dimensione, Rhythmic History 90.

0: dimensione suona Roma, che vuol dire anche fare cose belle e soprattutto contaminate, perché nel fine settimana ci sono poi iniziative legate alle culture diverse. Torna qui a Roma anche Handpan, la terza edizione del Roma Handpan Fest. Sono due giorni di musica, di laboratori per principianti, approfondimenti per esperti e il concerto esclusivo di un maestro brasiliano che si chiama Alexandre Lora, laureato proprio in percussioni e specializzato in musicologia a Barcellona. Quindi se volete respirare quel clima movimentato, c'è anche questa opportunità.
1: Dimensione suono Roma.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

bella convincente come hit dell'estate, la canzone di Francesco Gabbani che abbiamo ritrovato nella mattinata di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato del Handpan Festival che è a Roma in questo weekend ed è uno strumento musicale particolare che viene suonato con il polso, il palmo e le dita delle mani, un po' il fratello dello steel drum, quindi un tamburo ricavati da vecchi bidoni metallici originari dell'isola caraibica appunto di Trinidad. Insomma, se vi piacciono gli strumenti anche un po' particolari, c'è anche questo da conoscere. I'm a scat man.

0: C'erano Black Eyed Peas nella mattinata di Dimensione, sono Roma, estate 2023, abbiamo risentito il pezzo con Daddy Yankee, Bailar Contigo. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, loro dà invece una possibilità molto importante di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e quindi non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale sul sito peterpanodv.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Mettetevi comodi perché adesso ce ne sono quattro da ascoltare. Via una, l'altra. Sentiremo la versione nuova di Just Where You Are per Milky, quella di David Guetta, ma c'è anche Houdini, Dua Lipa.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono room.
2: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

0: Mi è ritornato un po' il pantalone largo, ci vuole proprio la botta secca per la zampa d'elefante, quindi ritornare all'epoca dei Bee Gees. Stayin' Alive era la versione però degli Entrance.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota.

0: Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
6: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
7: GruppoAutoEquip.it.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

Di Dimensione Suono Roma fino alle 10 insieme a Lorenzo Palma, poi anche Xenia, Get Lucky, Daft Punk e Pharrell. Sicuramente molto fortunati i viaggiatori che si dirigeranno verso Siros, questa località, diciamo, lontana dal caos turistico di Mykonos, considerata una delle isole proprio più autentiche della Grecia, perché lì ci sono le spiaggette tranquille, i caffè frequentati solamente dai residenti, ed è anche una città molto elegante, palazzi storici, porto, scalinate di marmo che raccontano il passato di un'isola molto interessante, che ha anche delle belle iniziative, perché proprio su quest'isola l'associazione animalista Zero Cats è alla ricerca di volontari disposti a occuparsi dei gatti randagi dell'isola per almeno un mese. In cambio loro cosa danno? Alloggio gratuito, colazione inclusa e spese accessorie coperte. Quindi ai volontari dai 25 anni in su viene chiesto proprio di dedicare circa 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana alla cura degli animali. È una cosa che si può fare assolutamente, nessuna esperienza obbligatoria, anche se ovviamente chi ha delle competenze veterinarie o comunque esperto con i gatti selvatici parte avvantaggiato. Se ci volete fare un pensierino

lasciare l'argomento animali e vacanze insieme, perché è bello vivere gratis su un'isola come quella appunto di Sieros in Grecia, perché loro ti danno alloggio gratis, tutta una serie di agevolazioni, ma tu devi per 5 giorni, 5 giorni alla settimana occuparti dei gatti e randaggi, che è un'esperienza che uno farebbe già di per sé gratuitamente qui a Roma. Qualcuno che conosce molto bene

0: di gatti che amiamo e parlare di vacanze. A proposito, io sono Lorenzo Palma, vado in vacanza una settimanella, poi ritorno quando praticamente arriva la stagione estiva inoltrata, cioè l'inizio ufficiale dell'estate. Fra poco c'è Xenia. Ciao a tutti.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
7: In posizione, morbidi,
6: braccio ben disteso.
7: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Buongiorno, buona domenica alla redazione. Informazione a cura di Salvatore Lordi.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è costituito il pirata della strada che ha investito due pedoni uccidendone uno. È accaduto la scorsa notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma. È risultato positivo all'alcol test. Denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. I carabinieri intanto proseguono gli approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. E continuano i controlli della Polfer alla stazione Termini di Roma, dove un uomo nelle ultime ore è stato denunciato per ricettazione, perché nel suo zaino portava circa 140.000 euro in contanti. Il denaro era in diversi tagli e custodito in buste di plastica. Non ci sono stati scontri né feriti durante i quattro cortei in centro ieri a Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, che hanno sfilato per le strade di una capitale blindata. A presidiare la città circa 2.000 tra polizia, carabinieri e finanzieri, supportati anche da droni ed elicotteri. Parco di Centocelle, è stato pubblicato il bando per la gestione dell'ex Baciocchina. L'intervento avviato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. La struttura dell'ex distributore Agip sarà trasformata in un punto ristoro e spazio di socialità aperto al pubblico. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: You know what time it is?
9: Meno di un minuto alle 10.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
9: E allora buongiorno a tutti voi lì fuori, buona domenica 14.

0: Radio Company.
1: Play più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione suono Roma. I don't need your words. If you want

0: Destiny. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Merk & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
17: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parco Commerciale Da Vinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
0: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it. It's getting so hot.

Love You, remix di Robin Schulz su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, le 10:24 di questa domenica 14 giugno. Ciao a tutti da Xenia, a quelli che stanno andando al mare, a quelli che già sono da un pezzo sul lettino, a quelli che invece sono al lavoro anche in questa domenica. La musica è per tutti e serve a darvi l'energia giusta. Ieri sera al mondiale non sono mancate le sorprese, tutti gli occhi chiaramente erano puntati sul Brasile, ma il Marocco non ha avuto alcuna intenzione di fare la comparsa, non sono entrati in campo giusto per, ma l'hanno combattuta, partita combattuta, tanta intensità e alla fine un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca ai verde oro. Nel frattempo la Scozia ha festeggiato, contro Haiti è bastato un gol per portarsi a casa 3 punti pesantissimi ed iniziare il torneo con il piede giusto. E poi c'è stato il Qatar, nessuno ci puntava più di tanto, ma non si è arreso fino all'ultimo, ha strappato un pareggio alla Svizzera proprio nel finale. Insomma, si sente l'assenza del dell'Italia in questi mondiali 2026, i nomi contano, ma sul campo nessuno regala niente a nessuno, e così deve essere.

0: Will Come Alive su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, le 10:31 in questo momento, ed è il vostro momento al 393 0 119 119, le vostre voci, chi è diretto al mare, chi è diretto fuori Roma per una scampagnata, oppure magari sta arrivando a Roma per un giro in centro, insomma qualunque sia il vostro buongiorno la domenica mattina, raccontatecela al 393 0 119 119. E a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e certificate usate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
11: Naima, la tua profumeria.
12: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
17: Iazzoni!
18: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.

0: la nostra dito nella piaga, ha voluto continuare la scalata al successo e soprattutto mettere a segno la hit dell'estate. Si chiama Businessman.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Business.

dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono fuori appunto con questo singolo, ma che delizieranno i fan dal vivo a partire dal 2027. I biglietti sono già acquistabili e c'è già corsa, perché alcune sezioni degli stadi sono già piene. Quindi

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale della canzone che ci porta in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva. L'IVA 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri nella capitale. Sotto osservazione le zone tra l'Esquilino, San Lorenzo e San Giovanni. Il bilancio parla di un arresto, due denunce e assistenza all'arma per la bonifica di 500 kg di rifiuti. E continuano i controlli della Polfer, questa volta alla stazione Termini di Roma, dove un uomo è stato denunciato per ricettazione perché nel suo zaino portava circa 140.000 euro in contanti. Il denaro era in di diversi tagli e custodito in buste di plastica. Inaugurata nella sede della Questura di Roma l'area della memoria, uno spazio permanente dedicato ai 30 poliziotti caduti durante gli anni del terrorismo. Cerimonia organizzata dal questore Roberto Massucci alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani e dei familiari degli agenti caduti. Il TAR del Lazio ha bocciato il nuovo tariffario sanitario, annullata dunque la delibera regionale sulle prestazioni specialistiche. I giudici amministrativi hanno rilevato l'assenza di un'adeguata istruttoria tecnica a supporto delle nuove tariffe. Accolto invece il ricorso di laboratori e strutture accreditate, ma gli effetti della sentenza scatteranno tra un anno per consentire la revisione del sistema. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Un minuto alle 11.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Domenica 14 giugno, manca pochissimo alle 11. Ciao a tutti da Xenia, buon giro al mare.

0: tutti da Xeni, abbiamo parlato dei mondiali, della giornata di ieri. E da un lato i mondiali di calcio in cui pesa l'assenza dell'Italia, dall'altro lato la World Cup Skateboarding che ci rende orgogliosi, soprattutto Roma, perché Roma torna ad essere uno dei principali palcoscenici internazionali dello skateboarding. La World Cup 2026 è approdata nuovamente nella capitale per la sesta volta dal 2021. Ospita una delle tappe più importanti del circuito mondiale, inaugurando ufficialmente il percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 per le discipline individuali. Per oltre due settimane, tra il centro storico e il litorale romano, la città si è trasformata in un grande villaggio dedicato allo sport urbano, stupendo tra l'altro, alla cultura giovanile e all'inclusione. Le gare della specialità park sono già in corso al Big Bubble The Spot di Ostia e si concluderanno oggi, 14 giugno. Da domani invece, fino al 21 giugno, l'attenzione si sposterà a Colle Oppio con le competizioni street che andranno in scena in uno dei scenari più suggestivi al mondo, all'ombra del Colosseo.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: così Camila Cabello su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo anche ascoltatori canterini.
1: Xenia, che fai questa sera?
0: Esco.
1: Ciao, Gelug a Roma.
0: Esco con la mia dolce metà, vai. Così abbiamo chiarito il tutto. No, dai, scherzo. Ho un consiglio molto importante da dare. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro. È l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto ad un banco, ma impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: fuoco su Dimensione Suono Roma. Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: gruppo 0100.it.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
18: A quest'ora, alle 11.15, serve un po' di energia per affrontare la giornata. E chi siamo noi per impedire tutto ciò? Anzi, ci mettiamo il carico da 90. 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione.

0: The Bosa Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Gli rubano il motorino a 16 anni e glielo restituiscono 42 anni dopo. Una cosetta. Comunque continuiamo a parlarne tra pochissimo perché approfondiamo questa storia incredibile. Intanto, in una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione. Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Devi metterci in difficoltà, ma non troppo, Alessandro, ok?
3: Fa freddo, devo mettermi sempre il maglione? C'è una cascata, c'è una cascata.
4: No, questo già è un altro indizio. Terni.
2: Terni? Vivi a Terni, Alessandro?
3: No.
2: E dove vivi?
3: A Civitavecchia io, Civitavecchia.
4: Qual è la cascata? Aiutami.
3: Quella della Marina, mi sa.
2: Le famose cascate di Civitavecchia.
4: Come no?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
13: Gruppo AutoEquip.it.

0: 17 Despacito, Luis Fonsi e Daddy Yankee su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ma ci siete voi? Buongiorno,
1: buongiorno Xenia. Ciao. Buona domenica a tutti, sempre in compagnia di Dimensione Suono Roma.
0: Che bellezza.
1: Saluto da Cristine.
0: Ciao Cristine, un abbraccio forte. Ci sono cose che pensiamo di aver perso per sempre, invece ogni tanto la vita ci sorprende. È la storia di un signore, ad oggi 58enne, che ha ritrovato ben 42 anni dopo il suo motorino. Gli rubano il motorino quando aveva 16 anni, nel lontano 1984. Pensava, dopo aver denunciato il furto, che fosse finita lì e che poi non lo avrebbe mai più ritrovato. Invece no, 42 anni dopo i carabinieri lo ritrovano e glielo restituiscono. Immaginate l'emozione di rivedere quel vecchio Garelli, un pezzo di adolescenza che torna dal passato come una macchina del tempo a due ruote. Io sono convinta che quell'uomo oggi abbia avuto un tuffo nel passato, letteralmente, perché poi hanno rubato il motorino a 16 anni, non lo ha più rivisto e all'improvviso qualcuno bussa alla tua porta, proprio suona alla tua porta proprio con quel motorino lì. 42 anni dopo, è una storia a lieto fine, sì, forse un lieto fine un po' lungo. Altro che oggetti smarriti, questa è una vera reunione.

0: Roma cose, ma la vita su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832, info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
6: In posizione, morbidi,
5: braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Incendio questa mattina all'alba in uno stabilimento balneare a Fregene. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5.30 in seguito alla segnalazione di fiamme nel deposito all'interno della struttura che si trova sul lungomare di Levante. I soccorritori hanno spento il rogo che ha provocato danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri per eseguire una serie di rilievi e risalire alle cause dell'incendio. È stato convalidato ieri mattina l'arresto del cittadino romeno di 38 anni senza fissa dimora e con precedenti, che nella serata precedente ha tentato un colpo in un bar di via Domenico Fontana nel quartiere Appio San Giovanni. L'uomo ha scardinato con forza la porta d'ingresso dell'attività commerciale, introducendosi all'interno con l'obiettivo di asportare il registratore di cassa, ma all'interno ha trovato i dipendenti. Chiamati i carabinieri, l'uomo accusato di tentata rapina e danneggiamento aggravato è stato condotto in tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto. Un arresto, due denunce e assistenza all'AMA per la bonifica di 500 kg di rifiuti al bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, il contrasto della microcriminalità diffusa e la tutela del decoro urbano. L'ampio dispositivo di controllo che ha interessato le aree del rione Esquilino e dei quartieri San Lorenzo e San Giovanni ha permesso di identificare 210 persone e seguire verifiche su 80 veicoli. Il bilancio dell'attività è di una persona arrestata in flagranza e due denunciate in stato di libertà. Il surf Leonardo Fioravanti, il 28enne romano, nella notte italiana tra sabato e domenica ha trionfato nel City El Salvador Pro. È la prima volta per un azzurro in una tappa della World Surf League, la più importante della disciplina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto a mezzogiorno.
9: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: E a mezzogiorno il sole è alto e caldo, ci avviciniamo al momento pranzo, ma questo è un momento, uno spaccato perfetto per un aperitivo, magari al

Salmo e Colapesce su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Io spero che invece voi abbiate qualche buona abitudine anche legata alla domenica, e vorrei saperla: c'è una cosa che si fa soltanto di domenica?

ed è sempre così nei secoli dei secoli. 3930 119 119, le buone abitudini della domenica, anche un aperitivo fisso che magari non riesci a fare durante la settimana.

0: Ciao Xenia.
1: Ciao.
0: Buona giornata e contraccambio gli auguri per una bella giornata di lavoro.
1: Eh beh sì. C'è chi lavora, c'è chi lavora di domenica. Running up that hill su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, ma c'è anche chi si rilassa. Laura mi scrive che di domenica si comprano le pastarelle e lei si sta rilassando con Giulia, Daniele, Giordano. Io vi saluto, rilassatevi anche per me. Al 3930 119 119 i vostri messaggi. Tradizioni della domenica, quella cosa che si fa solo oggi e che ti fa rinunciare a tutt'altro, nel senso proprio di questa cosa si fa di domenica e non voglio sentire nessuno, se ne parla domani per il resto.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Dimensione suono Roma.

0: Genata e ora anche l'acqua di mare. Nei supermercati arriva l'acqua marina alimentare, 5 litri, 9,50 euro. Come si usa? Semplice, ci si può cuocere la pasta, il pesce, farne zuppe e anche il pane, quindi utilizzarla come acqua per poi farne pane. Non si beve, ma si usa in cucina al posto dell'acqua salata tradizionale. Secondo i produttori e alcuni importanti chef, il vantaggio di quest'acqua sarebbe un profilo minerale più complesso rispetto al semplice sale da cucina, che è capace di conferire ai piatti un sapore più marino. Quindi se vuoi un sapore più marino puoi acquistare quest'acqua di mare al costo di 9,50 euro per 5 litri. Ma funziona davvero oppure è l'ennesimo prodotto premium costruito attorno ad una buona storia per vendere e basta? In fondo l'acqua di mare è sempre stata lì, è alla portata di tutti ed è anche gratuita. Oggi però è rinchiusa in un packaging, un marchio ed ha anche un prezzo.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico fammi un saluto alla radio oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Senclero.
2: Ma non è vero.
3: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
2: Sei finita tutta. Se sente,
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Conto anche la domenica.
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Naima, la tua profumeria.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i €10.000! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160, Cap-

0: sì, lo diciamo, non è estate senza un nuovo pezzo di Robin Schulz, lui che ci fa ballare, ci fa sognare. Un momento di relax e anche tanta energia. La nuova si chiama Better Time.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Spirit su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ed esattamente un anno da quando Ed Sheeran si è esibito allo Stadio Olimpico, appunto l'anno scorso, per l'unica data italiana.

0: Prince e Sam Smith, responsabili della chiusura di quest'ora su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Adesso andiamo in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Pronta a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è costituito il pirata della strada che ha investito due pedoni uccidendone uno. È accaduto la scorsa notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. È risultato positivo all'alcol test. Denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. I carabinieri proseguono gli approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Continuano i controlli della Polfere alla stazione Termini di Roma, dove un uomo è stato denunciato per ricettazione perché nel suo zaino portava circa 140.000 euro in contanti. Il denaro era di diversi tagli e custodito in buste di plastica. Non ci sono stati scontri né feriti durante i quattro cortei in centro a Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, che ieri hanno sfilato per le strade di una capitale blindata. A presidiare la città circa 2.000 tra polizia, carabinieri e finanzieri, supportati anche da droni ed elicotteri. La musica, questa sera la Casa del Jazz e i Doctor Tree, storica formazione jazz composta dal pianista Danilo Rea, dal contrabbassista Enzo Pietro Paoli e dal batterista Fabrizio Sferra, per un omaggio musicale dedicato al regista Ettore Scola a 10 anni dalla sua scomparsa. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: You know what time it is?
0: Meno di un minuto alle 13.
2: Rhythmic History.
1: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Finalmente siamo arrivati al momento del pranzo di questa domenica 14 giugno. Io sono Xenia, vi accompagno ancora per un'oretta. Sono arrivati i vostri messaggi sulle tradizioni della domenica, su quello che va fatto la domenica e tutto il resto può aspettare. Tra poco li ascoltiamo.

0: insomma, cose che si fanno solo la domenica, un po' da tradizione.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
1: E oggi mia moglie e mio figlio mi portano a mangiare al sushi perché compie 56 anni e stasera mi portano a vedere il concerto che fa mio figlio Genzano per l'infiorata.
0: Lorenzo, oggi sei il principe di casa.
2: Ciao Xenia, ciao. Di nuovo un saluto da Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Per noi il rito della domenica è quello collegato alla grigliata. Adesso
0: bello.
2: A breve esce anche la mia compagna dal lavoro.
0: Sì.
2: Io fra nel tempo già ho preparato, marinato la carne. Perciò non aspetta altro che il suo arrivo a casa.
0: Pranzo è servito.

0: dirti, Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare case affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
1: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: E anche noi lo rifacciamo, come direbbe Britney Spears, "At It Again". Eh sì, ci rimettiamo altra musica, non si finisce mai, arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

0: hit più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono room.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby,
1: we're
0: just getting started.
1: Jaguar 1997, grande successo, Barbie Girl appena ascoltato in chiusura di questa 4 for You, tra l'altro la celebre band danese nota per questa hit ma anche per altre, ha annunciato il proprio scioglimento. L'annuncio è arrivato a metà maggio direttamente tramite i canali social ufficiali e il messaggio ha confermato la fine del percorso degli Jaguar come band dal vivo, perché poi non li rivedremo più, si sono sciolti, senza però citare particolari tensioni o contrasti. Hanno detto semplicemente che era finito il loro periodo. Per fortuna che ci restano le canzoni e ci sono anche i vostri messaggi. Però
2: ciao Xenia, sono Gabriella da Tivoli.
1: Ciao Gabriella.
2: Era d'obbligo tutte le domeniche a pranzo da mio suocero. Cosa, si sapeva, cosa? È domenica, quindi passarelle. È a pranzo da lui e diceva sempre: e che cavolo, se vive una volta sola.
1: È vero,
2: e così è stato,
1: la
2: mancavo
1: domenica,
2: lui,
1: pastarelle, dolce,
2: finito tutto.
1: No, questo è peccato,
2: scusa, no, quindi scusate. Teneteveli stretti i genitori, perché oggi ci sono, domani non si sa.
1: È vero, è vero. Io direi,
2: buona domenica a tutti, ciao.
1: Grazie Gabriella per questo messaggio. Io direi di approfittare di questo momento commovente anche per ricordarvi di vivere i momenti con le persone a voi care. Posate il cellulare, restate con la radio in sottofondo, ma godetevi le persone che avete attorno.

0: Buongiorno Dimensione Suono Roma.
1: Ciao.
0: Oggi appuntamento imperdibile con l'infiorata di Genzano, da Adelaide, Ilenia e Alessandro.
1: Ciao ragazzi, e allora appuntamento imperdibile con l'infiorata di Genzano, divertitevi, e sempre in compagnia di Dimensione Suono Roma.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Notizia shock per le beauty addicted! Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
5: Naima, la tua profumeria.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
6: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
4: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: sempre Ornella Vanoni con Santa Allegria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E non ci fu canzone migliore per accogliere la nostra Eleonora Scagliola. Santa Allegria!
1: Santa Allegria, Santa Xenia, ciao a tutti, buona domenica!
0: Come mi sta questa domanda d'obbligo?
1: Ma alla grande, ragazzi, fuori c'è un tempo meraviglioso, sì. Siamo, beh, l'estate ci fa stare bene,
0: ormai,
1: dai, va bene.
0: Ormai.
1: Nonostante i problemi, le cose, siamo bene,
0: tra l'altro appunto c'è un bel sole e ci sono tante persone, ci hanno scritto che sono al mare, paninozzo, birrozza, si può dire ormai.
1: Posso dire una cosa?
0: Certo,
1: a proposito di mare, domani, amici ed amiche, ricomincia a chiacchiere da bar Summer Edition, non abbiamo ancora detto, quindi dalla prossima settimana tutti e dico tutti i giorni mi trovate dal lunedì al venerdì ad Ostia per chiacchiera da bar, quindi io aspetto quando insomma poi daremo tutte le info del caso, però domani ricominciamo, quindi sono molto felice.
0: Che fantastica storia è la vita. Tra l'altro io ho un consiglio da dare, perché ho appreso una cosa che non conoscevo, che ha a che fare con il mare ed alcune precauzioni da prendere nel momento in cui, no, si vede il mare un po' agitato. Questa è in radioinformazione,
1: mi piace.
0: Insomma, capiamo insieme tra pochissimo.
1: Va bene, dai.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo il fiatone, sì, perché ce la siamo cantata tutta e anche ballata.
1: Cantata e ballata. Scusate,
0: io
1: ragazzi,
0: vorrei una sedia.
1: Ho spostato la sedia di Xenia dall'altra parte dello studio. Però ci siamo tornati.
0: Che meraviglia, bello, è giusto divertirsi anche tra una canzone e l'altra. Perché poi questo è il bello della musica. Ognuno in un luogo, ognuno da una parte, ma tutti uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Grande Marina Rey. Bene.
0: Dunque, c'è chi è amante del mare, ci va tranquillamente, non ha paura, è tutto ok, ma in ogni caso del mare bisogna stare attenti, non sempre è possibile fare quello che si vuole semplicemente perché pensiamo, riteniamo di essere in grado di saper nuotare. Ci sono delle situazioni al mare che ci mettono in difficoltà e dobbiamo saperle riconoscere.
1: Assolutamente,
0: anche da adulti.
1: Tipo.
0: Io per esempio non sapevo che ci sono delle tipologie di onde che ci fanno capire che non è un buon momento per restare in acqua. Si tratta di un fenomeno particolare che fa delle onde quadrate, tanti quadratini uno accanto all'altro. Sembra affascinante, però nasconde dei pericoli da non sottovalutare. Quindi se mentre sei al mare noti queste onde quadrate, bisogna starne alla larga, bisogna uscire subito dall'acqua.
1: Ok.
0: Perché si tratta di risacche.
1: Ah, ok.
0: Sì, e queste risacche possono mettere a rischio anche i bagnanti più esperti perché ti trascinano via. Una corrente che arriva da sotto crea in superficie sembrano dei mattoncini fatti dalle onde, ma è pericoloso, quindi bisogna stare attenti.
1: Grazie Xenia, questa cosa non la sapevo neanche io. Non credo di averle mai viste.
0: Tra l'altro io sono una appassionata di mare, mi butto a condizioni anche, non dico estreme, però non ho paura assolutamente, ma bisogna comunque stare attenti e non si scherza con
1: bene, bene, no, sono curiosa di vedere le foto di queste onde quadrate.
0: Sembra una cosa bellissima, in realtà c'è da stare attenti.

0: cosa?
1: Per questo momento.
0: Quale?
2: Quale?
1: Senia ed Eleonora insieme. Un bacione a tutte e due. E grazie della compagnia.
0: Amore, pensa che c'è, cioè, io per carità, grazie.
2: No,
0: ma insomma,
2: sì, bello, anche no, meno.
0: No, ma insomma, mi auguro che la tua vita
2: siamo
0: sia
2: spesso insieme.
0: Piena quindi di altre cose. E siamo, sì, spesso insieme, è vero. Anche nella vita privata.
2: Anche nella vita privata,
0: nella vita privata, privata. Sì, è vero.
2: Bene, quindi io
0: ma
2: vi lascio.
0: Che ci, che ci siamo imbarazzate?
2: No,
0: ci siamo imbarazzate?
2: Mai, mai.
0: Non sappiamo più fare parlare? Va bene. Allora, dai ragazzi,
2: le prossime quattro ore insieme alla più bella del mondo per me. Poi ognuno è libero di dire quello che vuole.
0: Ma oggi che oggi abbiamo mangiato un sacco,
2: sì,
0: di miele.
2: No, io non ho mangiato niente.
0: Oggi veramente,
2: sono
0: ragazzi, mamma, vi preoccupate, mo ci penso io dalle 14 alle 18.
2: Stai attenta perché se queste cose
0: tutti
2: dalla mia bocca non le sentirai mai più.
0: È vero, ma infatti secondo me questo è un periodo strano. Vabbè, un po' ne parliamo. Va bene, allora ragazzi, 14:18 con me, salutiamo la nostra Xenia che adesso deve andare via.
2: Sì, ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao belli.
3: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Incidente stradale con due donne ferite in modo grave questa mattina intorno alle 10:30 in Viale della Serenissima all'incrocio con Via Cherso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da una primissima ricostruzione un autofurgone ha tamponato un'auto che a sua volta ha investito due donne. Una di queste ultime nell'impatto è finita sotto una vettura in sosta e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall'auto. Entrambe le ferite sono state affidate al personale del 118 e trasportate in due ospedali in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un 23enne di origini rom, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere Divino Amore. L'operazione scaturisce da una mirata attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione Roma Quarto Miglio Appio, a seguito di un furto su auto nello scorso 3 giugno all'interno del parcheggio del centro commerciale in via Laurentina. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio deposito della rifurtiva, ritenuto provento di altri colpi, 70 paio di occhiali e una borsa di marchi di lusso. Incendio questa mattina all'alba in uno stabilimento balneare a Fregene. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5:30 in seguito alla segnalazione di fiamme nel deposito all'interno della struttura che si trova sul lungomare di Levante. I soccorritori hanno spento il rogo che ha provocato danni alla struttura. Indagini in corso. La musica domani sera nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Niccolò Fabi in concerto per Roma Summer Fest. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 e 2 minuti.
7: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Tra l'altro, ragazzi, noi Niccolò Fabi l'avevamo beccato a una diretta di chiacchiere da bar, forse un annetto fa, in zona testaccio. Non c'entrava niente, però volevo ricordarlo. Ciao a tutti, ciao a tutte. Ovviamente da parte mia, Eleonora Scaiola, insieme a fino alle 18, smettetela. Su Dimensione Suono Roma iniziamo carica quest'ora perché partono per noi 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 92.

0: digitale. A chiudere le quattro hit senza pausa la nostra Incredible For For You. Ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola, ancora una buona, buonissima domenica. Abbiamo parlato prima con Xenia di alcune situazioni che possono capitare al mare l'estate, a cui dobbiamo fare particolarmente attenzione, come ad esempio quando le onde creano dei quadrati sulla superficie del mare, che sta a significare che ci sono delle risacche, quindi mare a quadrati, via a gambe levati. Che brutta. Vabbè, dai, no, era per fare la rima, scusate. Quindi comunque in generale gambe levate, via, uscite dal mare, se state fuori non entrate perché è davvero pericoloso. Bene, rimaniamo in tema estate, mare e più nello specifico stabilimenti, perché ci sono delle cose che al contrario pensiamo non si possano fare ed invece sì, possiamo farle, a discrezione di ogni bagnante ovviamente, ma tra poco ne parliamo meglio, entriamo più nel dettaglio, vi spoilerò solo l'oggetto incriminato della discussione che faremo, che a me fa già un po' ridere, sono le borse frigo. Tra poco.
1: Dimensione suono.

0: Tra poco, prometto, parliamo delle tanto amate ed odiate borse frigo, soprattutto in quali situazioni possiamo o non possiamo portarle all'interno dello stabilimento in cui abbiamo deciso di passare la giornata. Tra poco, detto questo però, come ci andiamo noi al mare? Con la macchina. E allora, parlando di macchine belle, comode e a chilometro zero, vi ricordo che a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovere della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: gruppo 0100.it.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
18: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
19: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
20: Dimensione Suono Roma.

sì oppure no? No, no, scherzo. Allora facciamo chiarezza, perché proprio qualche giorno fa parlavo con degli ascoltatori che sono stati rimbalzati in uno stabilimento sull'Argentario perché muniti di una borsa frigo. Ed effettivamente questa cosa mi ha fatta riflettere, perché non è la prima volta che sento parlare di cartelli e divieti che obbligano a lasciare il vostro pranzo in macchina. Beh, sappiate che questa cosa non si può fare. Perché però? Mica perché lo decidiamo noi, semplicemente perché la spiaggia non è proprietà privata, il bagnasciugo è demanio pubblico, quindi di tutti noi, anzi aggiungo, quindi trattiamolo bene. Detto questo, chi gestisce lo stabilimento ha la concessione di affittare ombrelloni e lettini. Fine. L'unico limite riguarda le aree dedicate alla somministrazione di cibo e bevande, quindi bevande, sì, quindi ovviamente non potete consumare il panino alla frittata al bar del Lido o al ristorante, questa cosa mi sembra scontata, però finché la vostra borsa frigo è sotto l'ombrellone, beh, lì è salva.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
1: Rhythmic History 97. I believe it.

0: Io ti ricordo una cosa importantissima, ovvero che in una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti noi con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica. It's getting so hot, so hot. Yeah, yeah.

0: cogliere la freschezza delle novità, delle nuove uscite delle ultime settimane. Questa in particolare è una canzone che parla di una donna che si riscopre, che vive la sua femminilità con passione, senza mettersi da parte. Lei è Noemi, il brano è Tu cosa fai questa sera?
1: Dimensione suono.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia questa mattina al Prenestino. Una donna di 58 anni è morta e la madre di 92 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato tra Viale della Serenissima e Via Cherso. Un furgone e un'auto sono state coinvolte in uno schianto all'incrocio e sono quindi finiti sul ciglio della strada, dove le due donne attendevano di poter attraversare la strada sulle strisce pedonali. Entrambe le donne sono rimaste bloccate sotto i veicoli. Per liberarle sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul caso indagano adesso i vigili urbani, che stanno effettuando i rilievi dell'incidente. Sequestrati due veicoli. I carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un 23enne di origini rom, già noto alle forze dell'ordine, residente nel quartiere Divino Amore. L'operazione scaturisce da una mirata attività investigativa a seguito di un furto su un'auto dello scorso 3 giugno all'interno del parcheggio del centro commerciale di Via Laurentina. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio deposito della rifurtiva, ritenuto provento di altri colpi, 70 paio di occhiali e una borsa di marchi di lusso. Si è costituito il pirata della strada che ha investito i due pedoni uccidendone uno. È successo la scorsa notte a Guidonia Monteceglio, vicino Roma. È risultato positivo all'alcol test, denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. Chiudiamo con l'arte. Al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, da oggi fino al 18 giugno, il progetto artistico Il Suono dei Gesti, un dialogo tra danza contemporanea, musica dal vivo e patrimonio culturale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 e 2 minuti.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oggi ragazzi corriamo, anzi voliamo. Va bene, insieme dove? Sempre qui tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, con te, con voi, fino alle 18, ovviamente sempre io. Eleonora Scaiola, tra poco parliamo di social detox, sempre più in voga anche tra i giovani romani, le giovani romane. Prima però la musica, questa è di Alexia.
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 96.

0: 333-0-119-119 vorrei sapere da te, visto che è sempre più in voga tra i giovanissimi della nostra capitale e non solo, se ti è mai capitato di disinstallare Instagram, Instagram o TikTok, insomma, ti è mai capitato e soprattutto se l'hai fatto, per quanto tempo e qual è stato il motivo che ti ha spinto appunto a disinstallarlo? Il numero è sempre quello, raccontaci la tua, 3930-119-119.
1: Dimensione suono Roma. Sulla strada di casa, non mi sembra vero, cerco strada per casa.

0: mamma, però devo farti una domanda. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? Beh, la risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Beh, scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: For you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
13: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su Auto Royal companykia.it. Let
14: the vibration take you down. Abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio. Ma chi? Beh, loro, le 4 hit senza

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facci ride!
2: Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
1: Ai, pericolosissimo lì, attento, sì. Specialmente con i mocassini poi.
3: Che fatica.
2: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico, sì, e soprattutto alla salute del tuo viso con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere dove
1: è? Le rughe?
2: Bravissimo.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Naima, la tua profumeria.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma!
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

Amici, l'abbiamo detto, ne avremmo parlato, sto leggendo i vostri messaggi, ne sono arrivati tanti, quindi insomma stavamo cercando di fare un po' il punto della situazione. In generale si parlava di social detox perché sempre più italiani e romani decidono proprio di prendersi una pausa dai social, quindi da Instagram, da TikTok, e lo fanno soprattutto in questo periodo dell'anno, l'estate. Uno dei motivi è perché le vacanze estive offrono alternative che ne limitano il consumo. Pensate al bel tempo, i viaggi, le attività all'aria aperta, che riducono proprio il bisogno di cercare approvazione o distrazione online. Perché ne parliamo però? Perché è un tema questo davvero del momento. Anche tanti artisti, cantanti, attori promuovono sempre di più questa pratica. La prima che mi viene in mente è, ne parlavamo anche nel fuori onda, Dito nella Piaga, cantautrice romana che ha di recente rilasciato dichiarazioni sul tema, sottolineando proprio i benefici del prendersi una pausa dalle continue connessioni digitali. Lei poi ha spiegato come lei stessa più volte, durante anche la scrittura per esempio dell'ultimo album Miss Italia, ha disinstallato Instagram perché guardare i successi degli altri artisti, i numeri che collezionavano, la mettevano a disagio, la demoralizzava profondamente. E non è scontato che un artista parli così apertamente delle proprie insicurezze rispetto agli altri, si tende sempre, no, a giocare a chi è più forte, quindi è bellissimo che se ne parli. Successivamente poi ha menzionato altri tipi di critiche che venivano fatte sotto i suoi post, che non riguardavano solo la sua musica ma la sua estetica, il suo corpo in generale, proprio la sua forma fisica, portandola quindi a questo on and off dai social. Ora, è ovvio che se non siamo un personaggio, se non siamo famosi, è più difficile essere esposti a quella mole di critiche, no, di hating. Vero è che comunque circa 4 italiani su 10 lo fanno o comunque hanno fatto in passato social detox, quindi hanno disinstallato i social. Per quale motivo

0: quindi l'estate. Allora, i motivi sono vari. Innanzitutto per evitare il paragone con gli altri, quindi quello è più bello, quello è vestito meglio, quello fa le vacanze più belle e via dicendo. Lo si fa poi per recuperare tempo, perché lo sappiamo è una grandissima fonte di distrazione, e poi per ritrovare concentrazione e solitudine, che, attenzione, solitudine non è una brutta parola, soli non vuol dire falliti, brutti, cattivi, ma anzi sentirsi soli è fondamentale alcune volte per dare valore alla compagnia. Poi, cioè, solo vuol dire anche unico nel suo genere. Serve la solitudine per riconoscere la nostra unicità, e la troviamo anche quando non siamo bombardati dalla confusione altrui. Questo solidifica la personalità. Poi io ne parlo perché è importante affrontare temi che, anche se non ci riguardano direttamente, comunque coinvolgono la stragrande maggioranza di giovani e non solo. Allo stesso tempo, però, ne parlavamo anche nel fuori onda, vorremmo ricordare che è un tema nel momento in cui diventa un problema. I social, amici, sono social, non sono reali. Sì, è vero, le persone ci costruiscono imperi, ma che siamo venuti a fare noi a questo mondo? A cercare approvazione altrui, oppure a costruire un'esistenza per cui valga davvero la pena vivere, fatta di relazione, di amici, di amore? Lo diciamo per chi magari in questo momento ha bisogno di sentirlo alla radio da una voce sconosciuta. Lasciamo ai social uno spazio marginale nelle nostre vite, perché c'è davvero tanto altro per cui vale la pena vivere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia della strada in via della Serenissima. Questa mattina alle 10.30 due donne, madre e figlia, sono state travolte sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada all'incrocio tra via Serenissima e via Cherso nel quartiere Prenestino. La figlia di 58 anni è morta poco dopo in ospedale. A travolgere le vittime un'auto che, mentre si era fermata per far attraversare le donne sulle strisce, è stata tamponata a sua volta da un furgoncino. Piazza Carli, tra schiamazzi notturni, alcol e rifiuti, la denuncia dei residenti, situazione insostenibile, subito telecamere. Il comitato di quartiere Piazza Carli, Vigna Stelluti e dintorni denuncia anche i rumori molesti di microcar e motorini. Questa sera il Palazzo della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo sarà illuminato di rosso dalle 20 alla mezzanotte in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, iniziativa realizzata in collaborazione con Acea allo scopo di promuovere e sostenere la donazione del sangue. E si è conclusa con la grande jam session di Parco Schuster, la prima edizione di RIM, Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri, che ha fatto suonare tutta la città. Durante la serata di ieri anche il sindaco Gualtieri è salito sul palco imbracciando la chitarra per unirsi alla jam session. I numeri della manifestazione: oltre 25.000 presenze in 7 giorni, dal 7 al 13 giugno. La rassegna ha trasformato la capitale in un palcoscenico diffuso e a cielo aperto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 10 secondi alle 16.
8: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Oh, vai, dopo sti filozzi entriamo a gamba tesa nella terza ora insieme in questa bella domenica, 14 giugno 2026, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e continuiamo a vivere di musica, avanti e indietro nel tempo.

chiudere le 4 hit senza pausa. Allora, io me la sento così, voglio fare subito uno spoiler. Preparate gli smartphone, non l'ho detto prima, perché nel corso di quest'ora, a sorpresa, giocheremo insieme con I Love Roma in palio, come sempre, il nostro zainetto brandizzato. Quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che si porterà a casa, rispondendo correttamente alla domanda di I Love Roma, il nostro ambitissimo premio. Quindi smartphone vicini a voi. Lady Gaga.

0: il ritmo della capitale quando è già il momento di fare così un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai?

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Your Energy Music.
18: Sole, musica, estate.
19: L'energia della tua musica.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: L'abbiamo detto, siamo pronti a giocare con I love Roma. Come sempre, una domanda alla quale il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente si aggiudicherà il nostro zainetto brandizzato. Qual è il numero? 3930 119 119. L'abbiamo detto anche durante il corso di questo pomeriggio insieme, quindi se eravate connessi con me sono certa che conoscerete già la risposta. Questa è la domanda: chi tra questi artisti romani si esibirà domani 15 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Nicolò Fabi. Risposta numero 2, Max Gazzè. Risposta numero 3, Antonello Venditti. 393 0 119 119. Ripeto la domanda: se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma, rispondi bene e soprattutto velocemente a questa domanda: chi tra questi artisti romani si esibirà domani 15 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone? Risposta numero 1, Nicolò Fabi. Risposta numero 2, Max Gazzè. Risposta numero 3, Antonello Venditti. Bene, io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ma figurati se vinco, invece hai vinto.
1: Esatto.
0: Hai visto? Capita esatto. Sempre. Capita sempre quando meno te lo aspetti. Allora, cara esatto. Anita, sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: chi tra questi artisti romani si esibirà domani 15 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone? Risposta 1 Nicolò Favi, risposta 2 Max Gazzè, risposta 3 Antonello Venditti. Qual è quella giusta?
1: È Nicolò Favi.
0: Oh yes, esattamente, domani hai vinto lo zainetto di Dimensione Sonoro. Ma a chi vuoi dedicare questo premio?
1: Ma a mio marito, che tra l'altro è nel lettino, sul lettino vicino a te. Ed è stupito, mi sta guardando, dice: che hai combinato? Ho vinto.
0: Non ci crede, come si chiama tuo marito?
1: Massimiliano.
0: Rita ha vinto davvero e forse ti regala anche lo zainetto, pensa te. Va bene ragazzi, noi vi auguriamo un'incredibile estate, grazie per aver giocato, alla prossima soprattutto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Rita, ciao Massi, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.
6: Che erdai e sia con te.
7: E bentornati in casa Dimensione Suono Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
8: Ciao. No, donna, diceva grazie a... vabbè, a quella.
7: Francesca?
9: Drive time. Che erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
6: Ascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Torrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
17: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
18: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
17: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
18: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
17: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
19: Gruppo AutoEquip.it.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.

0: Iniziato ad accendere l'estate con un singolo che ci farà ballare notte e giorno insieme all'anima funk pop dei The Colors e la voce libera e potentissima di Serena Brancale. Tutti insieme per Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

sono Roma, il ritmo della capitale. Che meraviglia, come direbbe qualcuno, un disco giustissimo. Allora, questo è un mix tra l'altro super estivo, fatto di cassa dritta, basso funk, queste chitarre e percussioni molto mediterranee, perfetto per accompagnarci durante i mesi più caldi dell'anno, magari mentre siamo in spiaggia sorseggiando, perché no, una bella bevanda fresca in compagnia degli amici di sempre. Tra l'altro, proprio ieri Serena Brancale si è esibita all'Auditorium in occasione del Roma Summer Fest, per chi c'era lo saprà, un live pazzesco. Lei è un'artista incredibile, potentissima, ricca di contaminazioni, insomma davvero bello, bello, bello ascoltarla. Bello anche ascoltare adesso, mentre torniamo indietro nel tempo, era il 2011 quando per la prima volta

0: tensione suona Roma, il ritmo della capitale. Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con informazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una donna di 58 anni è morta e la madre di 92 è in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 all'altezza dell'incrocio tra Viale della Serenissima e Via Cherso. Le due donne sono state travolte dopo una carambola che ha coinvolto un furgone guidato da un uomo di 48 anni e un'auto guidata da una donna di 28. Incastrato dai carabinieri a Roma quello che viene ritenuto il ladro dei centri commerciali. Si tratterebbe di un 23enne già noto alle forze dell'ordine nei cui confronti ieri è stato eseguito dai carabinieri un decreto di perquisizione e sequestro. In casa gli sono stati trovati 70 paia di occhiali e una borsa, tutti di marchi di lusso, probabile provento di più colpi. Le indagini dei carabinieri erano partite dopo il furto di un orologio e di altri effetti personali da un'auto all'interno del parcheggio del centro commerciale Massimo in via Laurentina. Meloni, patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi, la censura è un vizio della sinistra. Replica di Conte, polemica surreale. E arriva anche la replica della stessa fiera, la decisione di chiedere ai partecipanti di sottoscrivere una dichiarazione sulla condivisione dei principi costituzionali, democratici e inderogabili, non è affatto censura, è un documento basato su riferimenti istituzionali e universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici, così la fiera in una nota. Formula 1, GP di Barcellona, trionfo di Hamilton, prima vittoria in Ferrari, poi Russell su Mercedes e Norris su McLaren. Sfortunato Kimi Antonelli che a 4 giri dalla fine si è ritirato. Ritiro anche per il ferrarista Leclerc a pochi giri dalla fine. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 17. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Allora, ci tengo a salutare, visto che non ho fatto fino adesso, tutti gli amici e le amiche che hanno mandato foto al 393-0-119-119 di piscine, mare, spiaggia. Non sono per niente invidiosa, ci mancherebbe altro. Comunque, siamo insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. L'importante è che siete connessi con me, Eleonora Scaiola. Subito la musica.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

0: bella carica d'energia con le 4 hit senza pausa con la 4 for you. Prima però devo ricordarti una cosa importantissima. Siamo a giugno, beh, e allora a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota Etan al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza! 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
10: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
9: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduta Monti della Montagnola 25.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: Let the vibration take you down. Eccole che arrivano pronte a darci la giusta carica. Four.

0: Che l'estate è magica. The Summer is Magic, fly here, Jenny B su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra quarta ed ultima Four for You insieme.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: più ritmate dal 90 ad oggi. Questa era Beautiful.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì?

0: cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: valentinoautomobili.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano

0: ragazzi, incredibile, con Trip Shop di Macklemore accogliamo lui, il re.
1: Ciao,
0: dei mercatini. Scherzo.
1: Di che?
0: Ciao Daniele Greco.
1: Dei mercatini.
0: Sei secondo i negozi secondhand, okay. Sai che tu piace, no? Inventare oggetti, oggettistica.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Vabbè,
1: specialmente
0: zitta,
1: a te, Leonora, sì. Scaiola. Grazie. Ieri mi sei mancata, a dire la verità.
0: A me tu, guarda, beh, posso dire.
1: Hai cantato?
0: Tanto.
1: Hai cantato
0: ho
1: ieri.
0: Ho cantato, certo, eravamo a Cinecittà con i supermercati PIM, è stato stupendo, ho conosciuto un sacco di ascoltatori, un sacco di ascoltatrici.
1: Bene.
0: Abbiamo ricordato che da domani, perché domani è lunedì, esatto, Chiacchiere da Bar si sposta al mare.
1: Ah, quindi mi stai dando,
0: sì, no,
1: ce la stai dando così,
0: sì,
1: la notizia.
0: Sì, sì, sì, l'ho detto, in realtà l'ho detto una volta ad inizio ora con Xenia, adesso lo dico anche a te, lo so come
1: quindi,
0: piano piano dicendo a tutti.
1: Quindi parte la Summer Edition di Chiacchiere da Bar.
0: Beh, ragazzi,
1: stavamo
0: aspettando ad Ostia Beach, ci vediamo da domani fino a tutta l'estate, insomma, tutte
1: fino
0: le
1: a dicembre più o meno.
0: No, insomma, viaggerò, però sarò lì tutta l'estate, quindi poi daremo tutte le info del caso domani mattina in diretta con
1: scoprire, te lo sai che ci sto io,
0: sì,
1: no,
0: lo so.
1: Te lo fa sorpresa,
0: va bene. No, niente sorpresa, va bene. Allora, parlando di Roma, della nostra meravigliosa capitale, sai che è sempre piena di turisti, no?
1: Sì.
0: C'è sempre qualcuno che vuole, cioè tantissimi apprezzano, sono qui, si godono la città eterna,
1: le bellezze
0: il cibo,
1: cultura,
0: però c'è sempre qualcuno che deve rompere un po' le scatole, e c'è stata una polemica di recente sui social perché un turista, adesso approfondiremo meglio la notizia, ha pubblicato sui social lo scontrino di insomma il conto del bar e parrebbe che
1: Quattere.
0: Che due caffè sono costati, due gelati, perdonatemi, sono costati 44 euro. Vabbè, dai, capiamo
1: meglio.

0: quando finisce una relazione, no? Sì. Ti lasci e poi rivedi la tua fidanzata, la tua ex partner, dopo sì. tanti anni, è qualcuno che ti sembra di non conoscere più. Ti è mai capitato?
1: No, si cambia nella vita.
0: Da solo tutta la vita è stato, va bene.
1: non cambia quello che è successo a questa turista.
0: Questa turista americana che ha pagato sì. 44 euro.
1: Due gelati a quanto pare. Andiamo dentro la notizia.
0: C'è stata poi una polemica infinita. Sì. Ma noi che per voi invece facciamo ricerca abbiamo scoperto delle cose. 44 euro per due gelati presi in una gelateria in centro.
1: Sì.
0: Non menzioniamo
1: vicino
0: la gelateria
1: di Spagna,
0: allora i gelati, secondo quanto riportato dalla donna, sono stati mangiati in piedi, quindi non c'era il servizio al tavolo. Pare che le siano stati aggiunti dei costi extra, come per esempio la panna, dei macaron, dei
1: scontrino delle polemiche.
0: È sembrato a tutti strano, 44 euro per due gelati, ma attenzione, si è scatenato il putiferio. Noi abbiamo il reperto, noi abbiamo la foto dello scontrino,
1: ma proprio in esclusiva.
0: Leggi cosa c'è scritto. Vai.
1: Due coni maxi, quindi hanno proprio esagerato sti turisti, due coni maxi 12 l'uno,
0: ok,
1: quindi
0: poi
1: siamo a 24.
0: Hanno fatto aggiungere la panna, ragazzi, c'è chi fa
1: 3 euro a
0: chi
1: cono.
0: Fa pagare la panna.
1: Panna d'oro, insomma.
0: Vabbè, però comunque
1: ci può stare, anche se non sono d'accordo. Gelato con macarons, 5 euro in più.
0: 6 euro.
1: Che c'è stropicciato. Gelato con pistacchio, cannolino con pistacchio, 5 euro. E cannolino al pistacchio, un altro 5 euro. Quindi,
0: ecco qua,
1: per la modica cifra di 44
0: euro. Vabbè, quindi, ragazzi, quindi non sono due gelati. Attenzione, mi sembra esagerato. No, dico 44 euro non sono due gelati.
1: Ma tanto comunque.
0: Allora, ma ragazzi, ma sono d'accordo.
1: Ma 12 euro un cono, ragazzi.
0: No, ma io mica dico che non è tanto, è tanto. Però non so se vi è mai capitato di andare a Venezia, a Piazza San Marco.
1: Sicuramente nelle altre città, ragazzi, non scherzano.
0: Tre cappuccini, 50
1: euro. Non facciamoci ricordare da queste turiste per due coni.
0: No, io semplicemente, ragazzi, volevo semplicemente dire che due coni non sono costati 44 euro. Sono costati 44 euro due coni, tre gelati. Insomma, c'era tutta una serie di cose prima di polemicizzare.

0: vai
1: bello,
0: così
1: io già gli occhiali da
0: di
1: sole.
0: Bianco
1: sì, vai.
0: La sposa
1: no, no. Magari qualcuno ci casca proprio.
0: Qualcuno ci casca.
1: No, no,
0: tra un po' capiremo quali sono invece i posti in Italia dove costa meno il gelato.
1: Ah, bene, così magari andiamo a fare un bel viaggetto tipo, bravo, immagino Torino, poi ce le rimettiamo di
0: perché
1: benzina,
0: Torino,
1: però
0: no,
1: no, per dire, non lo so dove costa di meno.
0: Bei posti, insomma.
1: Va bene, va bene. Allora
0: è bello, di mare intendo. Non andiamo oltre.
1: Aiuto,
0: vatti a sposare.
1: Qualcuno,
0: ciao,
1: mi salvi.
0: Scaiola.
1: Vado, torno stanotte e poi domani con Chiacchiere da Bar Summer Edition. Ciao a tutti, buona domenica.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
0: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Andiamo in redazione, arrivano puntuali le news dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Dramma a Roma, due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali tra Viale della Serenissima e Via Cherso. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e una volta estratta dai vigili del fuoco è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale. ANAS comunica che è stato riaperto il tratto della via Cassia al chilometro 102 nel territorio comunale di Montefiascone in provincia di Viterbo. A causa di un incendio in prossimità della sede stradale, la strada era stata chiusa in entrambe le direzioni. Il caso dei due gelati a 44 euro, due coppette standard arricchite con troppi biscotti e altri orpelli, dopo aver scatenato grandi polemiche nella capitale, arriva anche all'estero, a Londra, raccontato dal quotidiano britannico The Times, che ha inviato sul posto un proprio corrispondente nella stessa gelateria dello scontrino pazzo. Ho speso 22 euro per un cono, attenzione alle truffe. Formula 1, capolavoro di Hamilton, vince a Barcellona davanti a Russell e Norris. Il britannico e la Ferrari tornano così al successo dopo oltre un anno. Ritiri per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, che a pochi giri dalla fine. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 18 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. For
4: you. E allora dai, apriamo così la nostra diretta della domenica 14 di giugno insieme a me, Daniele Greco. Ciao, Betitos. Ringrazio e saluto anche Eleonora Scagliola che ci ha condotti sin qui di bianco vestita, sta andando a sposarsi probabilmente. E allora ripartiamo. Si parte come sempre dal passato, c'è una storia del ritmo che arriva dagli anni 90, quella di Gala.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 97.

zero interruzioni. For you. When I lose control. Late

0: Harry Styles su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Benvenuti qui da noi. Senti che ha detto nel suo ultimo concerto proprio Harry Styles, era ad Amsterdam, ad una fan napoletana. Senti, senti.
1: Naples.
0: Naples.
1: Bravo.
0: Carmela.
1: Carmela. Nice to meet you, Carmela. Nice to know you, Carmela, everybody.
0: Carmela, grande Harry Styles. Mi è piaciuto tantissimo questo intrattenersi con una fan. L'ho trovato molto spontaneo, semplice, genuino. Grande Harry Styles, era la sua American Girls, quella che ci ha portato alle 18:15 della domenica 14 di giugno in mia compagnia, Dani Greco, fino alle 22 come di consueto. Prima parlavamo con Eleonora del gelato, molto caro, 44 euro, in quel di Piazza di Spagna, qui nel cuore della capitale, e noi tra un po' andiamo a curiosare un po' in giro per l'Italia alla ricerca dei posti dove il gelato costa meno.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, sono Roma. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla. Allora dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
16: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
17: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
18: Gruppo AutoEquip.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
19: Nelle prossime ore a contesto, sempre tipicamente estivo sul Lazio, con più qualche velatura di passaggio anche nella giornata di lunedì, ma tempo sempre in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Temperature tipiche del periodo, massimi intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno sulle zone costiere. Nella giornata di martedì però la possibilità di qualche acquazzone temporale sparso sulla dorsale appenninica, più asciutto il resto della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Abrams.
1: Dimensione sonora, il ritmo della capitale, c'è tutto, il giusto ritmo, l'estate che è arrivata, il caldo, il sole, e quindi ci sta un bel gelato, no? Quindi dicevamo, prezzi, come siamo messi a prezzi nelle località turistiche italiane? Stiamo cercando quale sia la destinazione dove costa di meno il gelato in Italia. A Roma, insomma, dicevamo, a parte quel bar di 44 euro due gelati, la media per un cono è di 2,80 euro, mentre il posto più conveniente dove mangiare un gelato è, quanto pare, Ravenna lì in Emilia Romagna. Un cono piccolo costa media 2 euro, subito dopo troviamo San Vito Lo Capo in Sicilia, mentre Napoli, Isola d'Elba e anche diverse località della Puglia si attestano intorno ai 2,50 euro a cono o coppetta, insomma, che so sia. Se invece stai programmando una vacanzina in Sardegna, metti in conto qualche centesimo in più, il prezzo medio si avvicina ai 3 euro. Io per esempio l'altra sera, te lo racconto, visto che stiamo parlando di gelati, l'ho pagato un cono piccolo 3 euro e non ci avevano nemmeno la panna, cioè follia, come se vai dal gommista che non ha le gomme di ricambio. Vabbè, così, polemica.

0: data da David Morales. Ci ha riportati nel 1995 per questo appuntamento Rhythmic History, storia del ritmo, night del passato a dimensione, sono Roma. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
6: Naima, la tua profumeria.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
11: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo

0: Completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Summer is here.
5: La tua estate, la tua musica,
6: la tua musica.
5: Dimensione Suono Roma.

0: novità.
1: Novità.
2: Dove si balla? Ma che domande, qui su Dimensione Sono Roma, nel ritmo della capitale, e si balla soprattutto con i grandi nomi della console internazionale, tipo lui, DJ francese Ugel, questa è la sua Moving to the Sun.
0: Dimensione Suono Roma

0: l'ultima di Samurai J in fondo alla nostra prima ora insieme. Noi torniamo subito con le ultimissime dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Torniamo da Andrea Soprani in redazione per tutte le ultimissime.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia della strada in via della Serenissima. Oggi alle 10.30 due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state travolte sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada all'incrocio tra via Serenissima e via Cherso nel quartiere Prenestino. La figlia è morta poco dopo in ospedale. La madre è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. Secondo le ricostruzioni, le due donne sono state travolte da un'auto guidata da una 28enne italiana. L'automobilista si era fermata davanti alle strisce proprio per far passare madre e figlia, ma è stata tamponata da un furgoncino guidato da un uomo italiano di 48 anni. Meloni, patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Libri. La censura è un vizio della sinistra. Replica di Conte, polemica surreale. E arriva anche la replica della stessa fiera. La decisione di chiedere ai partecipanti di sottoscrivere una dichiarazione sulla condivisione dei principi costituzionali, democratici e inderogabili non è affatto censura. È un documento basato su riferimenti istituzionali e universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici, così la fiera in una nota. Incendio questa mattina all'alba in uno stabilimento balneare a Fregene. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5.30 in seguito alla segnalazione di fiamme nel deposito all'interno della struttura che si trova sul lungomare di Levante. I soccorritori hanno spento il rogo che ha provocato danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri per eseguire una serie di rilievi e risalire alle cause dell'incendio. Mondiali, la favola di Curaçao in questi minuti, esordio storico per la piccola isola caraibica di fronte al gigante tedesco. Alle 22 Paesi Bassi Giappone, mentre questa notte all'1 Costa d'Avorio Ecuador e alle 4 Svezia Tunisia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 19, andiamo.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E faccio il tifo per il Curaçao. Forza amici del Curaçao. Buona domenica a tutti da Daniele Greco. Buon rientro verso casa anche chi sta tornando magari dopo la classica gitarella fuori porta, magari al mare, eh. Noi vi accompagniamo come sempre con tutto il nostro ritmo. Il ritmo della capitale si riparte con questa hit immortale di Gabri Ponte.
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 2002.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: weekend ancora a tutti, buona domenica da Daniele Greco. Saluto Marco, come tanti amici che hanno risposto presente, tra quelli insomma che oggi hanno passato la giornata al mare. A mare, lui è stato a Nettuno, belle le immagini, un'acqua davvero cristallina, eh? Bello, quella parte insomma di litorale davvero splendido. Amici, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da lì, bellissime le foto che ci ha inviato anche un altro amico al 393 0119 119, le immagini, gli scatti dai castelli romani, da Genzano, per questa storica, vedevo insomma, mi sono documentato la storica infiorata di Genzano, un appuntamento che si è rinnovato anche quest'anno, in questo weekend, con questo tappeto di fiori lunghissimo. Belle le immagini che mi ha mandato questo amico, davvero, davvero, mandane ancora, mi piace molto.
1: Suono Roma.
2: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: male, dai, che c'è Dimensione su Roma a fare da colonna sonora al tuo weekend, al tuo rientro. Momento tramonto, belle le immagini, gli scatti che mi state mandando, amici. Saluto anche Francesca da Santa Marinella. Bello, io adoro quel posto lì, preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perdere in troppa teoria, segnati questo nome: ITS Agro. È l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono già aperte, non aspettare, vai sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto.
15: aperto anche la domenica.
16: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
17: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
18: Dimensione Suono Roma. Meteo.
19: Nelle prossime ore a contesto sempre tipicamente estivo sul Lazio, con più qualche velatura di passaggio anche nella giornata di lunedì, ma tempo sempre in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Temperature tipiche del periodo, massime intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno sulle zone costiere. Nella giornata di martedì però la possibilità di qualche acquazzone temporale sparso sulla dorsale appenninica, più asciutto il resto della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Puntuali come sempre gli amici di Trebi Meteo. Grazie a loro, e adesso ricapitoliamo un po'. Facciamo

0: something I want to talk about. For
1: you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: For you.
3: Suono.
2: Rhythmic History 98.

0: fra pochissimo tornerà a trovarci lui, il nostro gioco ufficiale I Love Roma.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo 0100.it.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro.

0: auto in concessionaria.
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.

0: Roma.
1: I love
2: pronto,
1: Roma.
2: Come va? No, pronto, lo dirà uno di voi, il più fortunato che verrà in diretta con me al telefono tra poco, al quale o alla quale regaleremo come sempre lo zaino di Dimensione Solo Roma. Vi brandizziamo con questo appuntamento, l'ultimo della settimana. I love Roma, si gioca, amici, forza, fuori lo smartphone 3930 119 119 su WhatsApp. Protagonista lui, Paolo Bonolis, il grande Paolo Bonolis, visto che oggi è il suo compleanno, nasceva proprio il 14 giugno del 61, quindi sono 65 e non li dimostra per niente, quindi auguroni a lui, a uno dei più grandi conduttori e presentatori italiani, romano, chiaramente romano de Roma. La domanda è la seguente, però occhio, vogliamo sapere a quale programma di Paolo Bonolis appartiene questa sigla qua, iconica. Senti?
3: Sì, sono tutti matti. Beh, dai. Ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti.
2: Bella questa.
3: Con le finali dati dai
2: matti, siamo tutti matti, no? Questa mi riguarda molto. Vabbè, hai capito, dai, qual è il programma di Paolo Bonolis che ha per sigla questa qui? Matti, siamo siete tutti matti. Bim bum bam o ciao Darwin? È facilissima. 3930 119 119.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Ce l'ha fatta Federica, che è al microfono, in diretta con noi. Microfono, vabbè, al telefono. Ti sento lontanissima. Dov'è che sei, Fede? Ciao.
3: Ciao Daniele.
2: Oh, meglio
3: sono,
2: adesso.
3: Sono sulla barriera di Roma Sud, sto tornando a casa dalla montagna.
2: Dalla montagna, infatti mi raccontavi, dimmi un po', montagna dove sei stata?
3: Allora, sono stata vicino ad Avezzano, c'era la festa del patrono del paese, Sant'Antonio.
2: Sì.
3: E ne ho approfittato dal mare, sono passata alla montagna.
2: Perché tu sei di Ostia, quindi hai fatto...
3: Io sono di Ostia.
2: Ok, ok. Quindi sei andata in Abruzzo, bello l'Abruzzo, hai mangiato bene, immagino, sicuramente, sì.
3: Assolutamente sì.
2: E quindi si è fatto un weekendino abruzzese, quel di Avezzano.
3: Esatto.
2: Molto bene. Di ritorno a casa col piccolo, come si chiama? Tuo figlio?
3: Mattia,
2: che salutiamo,
3: anni.
2: Che ti ha aiutata a rispondere più velocemente possibile a questa domandina. Andiamo alla domanda. Compleanno di Paolo Bonolis, facciamo gli auguri, insomma, ancora auguri a lui,
3: auguri
2: 65
3: Paolo.
2: Anni, grande Paolo Bonolis. Programma cult, il suo programma cult, vogliamo sapere quale, grazie alla sigla. Questa.
4: Matti,
2: siamo tutti matti, che poi siamo un po' tutti matti, no?
3: Assolutamente sì.
2: Qual è il programma di Paolo Bonolis in questione?
3: Ciao Darwin!
2: Yeah, quanto è bello Ciao Darwin, le risate che mi faccio con Ciao Darwin, l'hanno rifatto da poco in televisione, vero? Sempre bello.
3: Assolutamente divertentissimo.
2: Va bene,
3: sì.
2: Fede, hai vinto lo zaino, siamo contentissimi, ti mandiamo un grande abbraccio e tanto sei di Ostia, da domani c'è Leonora Scaiola, lo sai, quindi ci vieni a trovare lì, eh?
3: Assolutamente.
2: Lei vada.
3: Grazie di tutto, grazie Daniele, grazie a tutti voi, finalmente ce l'ho fatta.
2: Dai,
3: buon
2: siamo
3: weekend.
2: Contenti, lo zaino a te, un abbraccio forte, buon rientro verso casa. Ciao Fede.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: La 16, sono passate 10. Se la Maria non mi inganna, vorrei ma non posto la collaborazione estiva di quel periodo tra J-Ax e Fedez, riascoltata.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Ritorniamo in redazione, puntuali arrivano gli aggiornamenti dalla Capitale.
7: Buonasera da Andrea Soprani. Tragedia stamattina al Prenestino. Una donna di 58 anni è morta e la madre di 92 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato fra Viale della Serenissima e Via Cherso. Un furgone e un'auto sono state coinvolti in uno schianto all'incrocio e sono quindi finiti sul ciglio della strada, dove le due donne attendevano di poter attraversare la strada sulle strisce pedonali. Entrambe le donne sono rimaste bloccate sotto i veicoli e per liberarle sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul caso indagano adesso i vigili urbani. Giorgia Meloni la invito a partecipare alla fiera, ci piacerebbe una visita della Presidente del Consiglio. L'invito non è polemico, ma è un'apertura per mostrare il carattere democratico e aperto della manifestazione. Lo dice Anna Maria Malato, Presidente della fiera Più Libri Più Liberi, che interpellata da Repubblica.it sulla polemica sul cosiddetto patentino antifascista. La dichiarazione da firmare, nella quale si chiede agli editori di condividere i valori antifascisti della Costituzione, dice che la fiera della piccola e media editoria non intende fare un passo indietro. Allerta meteo, fiammata africana su tutta l'Italia. A Roma picco delle temperature fino a 36 gradi da giovedì in poi. Dopo gli ultimi acquazzoni e un calo anomalo giunto all'improvviso, arriva il caldo africano. Sole diffuso, precipitazioni quasi assenti e temperature in costante aumento caratterizzeranno gran parte della prossima settimana. Formula 1, capolavoro Hamilton vince a Barcellona davanti a Russell e Norris. Il britannico e la Ferrari tornano al successo dopo oltre un anno. Ritiri per Charles Leclerc e Kimi Antonelli, che ha dichiarato: mi sento vuoto, l'affidabilità è un punto debole su cui dobbiamo lavorare, è un peccato perché andavamo veramente forte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono 2 minuti dopo le 20.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: E voilà, belli carichi per vivere insieme un'altra ora nella serata di Dimensione Suono Roma in questa domenica 14 di giugno. In mia compagnia Dani Greco fino alle ore 22. C'è anche Carlo da Avola, bellissima località in provincia di Siracusa, quindi ci ascoltate dalla Sicilia bedda. Tanti ascoltatori da quelle parti, belli.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2001.

0: stilosa questa hit, uno dei successi più importanti del momento. Lady Gaga insieme a Docci di Runaway, ascoltate anche stasera Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere questa occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, scopri come su peterpanodv.it. fallo.
1: Novità.
2: Music.
1: Le novità di questa settimana:
2: Dito nella piaga, Businessman, Robin Schulz, Barbs, Better Times,
1: New Music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
6: Naima, la tua profumeria.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
14: GruppoAutoEquip.it.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
20: Nelle prossime ore a contesto, sempre tipicamente estivo sul Lazio, con più qualche velatura di passaggio anche nella giornata di lunedì, ma tempo sempre in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Temperature tipiche del periodo, massimi intorno ai 30 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno sulle zone costiere. Nella giornata di martedì però la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso sulla dorsale appenninica, più asciutto il resto della regione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

senti storie assurde tipo questa capita da quest'uomo a Pesaro, senza tetto, che raccoglie per vivere qualche moneta in elemosina. E un bel giorno che fa? Entra in una tabaccheria, compra un gratta e vinci da 5 euro e vince la bellezza di 500.000 euro. Beato lui. Uno pensa, vabbè, vita cambiata, problema risolto, dov'è la cosa strana? No, la parte più incredibile arriva dopo. L'uomo non aveva ancora il permesso di soggiorno quando ha vinto e per incassare la vincita si è trovato davanti a una lunga serie di ostacoli burocratici. Ma dopo mesi di attese e vicende complicate, pare che ad oggi la cosa si sia sbloccata, la situazione si è sbloccata e quindi può incassare questo mezzo milione di euro e sicuramente vivrà molto meglio di prima.

0: che più ci ricordiamo di questa, di questo gruppo, ma ne ha fatte altre nel corso di quegli anni, dagli anni 90. Caschi bene. Tornati indietro con la storia del ritmo di Dimensione. Su a Roma, sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa fra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e prescriviti subito su itsagro.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Spugna, carnivora, fondali, scrivi così, io ho trovato
3: Spugna, carnivora. Finalmente!
4: Ce l'abbiamo fatta?
3: A circa 3500 metri di profondità.
4: Sono andati giù parecchi.
3: Come hanno fatto pure loro a vederla quando sono arrivati giù a 3000?
4: Sono andati con la torcia loro.
3: Con la torcia. Che dentro la torcia si sa che c'è il pesce in batteria, no?
4: Ovvio!
2: E che è famosissimo pesce torciuto.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motoroma!
15: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra.

0: sì, sta tornando anche l'appuntamento con i tre dischi più forti di Special Party, la nostra festa in cui vi facciamo sentire e ballare il sound più forte del momento. Intanto, subito arriva l'ultima di Dito nella Piaga, si chiama Businessman.
1: Dimensione Suono Roma.

0: come un vero business. Businessman. La nuova di Dito nella Piaga. Novità di Dimensione su Roma in questa domenica sera. Appuntamento subito, linea subito a Lorenzo Palma e tre dischi più forti di Special Party.
1: Dimensione Suono Roma, Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Ci siamo, sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con Special Party Top 3 che ci permette di anticipare un po' i suoni della nuova stagione, quella calda, quella estiva, e quindi che tipo di tendenza ci sarà quest'estate. Lo scopriamo proprio adesso perché abbiamo tre hit che rappresentano un po' il suono proprio dell'estate 2026. Poi ovviamente sono tutte hit che sentiremo remixati di Arturo, Jake e Arturio durante il party serale che va in onda tutti i giorni dalla domenica al giovedì sempre alle 23. Il primo si chiama AI ed è il progetto di Casango con Alejandro Garrido.

Paolato Casango, uno dei migliori talenti sudafricani della musica dance, con un DJ italiano emergente, Alejandro Garrido. Un pezzo afro house che ci piace molto, caratterizzato da percussioni stratificate, melodie vocali accattivanti, ed è una bella fusione di suoni nuovi ma soprattutto diversi, perché va proprio a mescolare alla perfezione i profili sonori di entrambi gli artisti, creando questo pezzo molto energico, melodico ed euforico, perfetto per accompagnare i mesi estivi. Altro suono molto stiloso che potrebbe essere un'ottima occasione già all'aperitivo è il nuovo di Avenir con l'artista americana Ultra Nate.

È tornata Ultra Natei, in realtà non ha mai smesso di fare musica, oltre alla sua voce che abbiamo conosciuto nel 97 con Afri, è una brava DJ e qui dà supporto a Devenir, che è una DJ francese, un bravo producer. Suoni da tramonto per questa hit che si chiama Starlight, ma quando collabora con Ugel il piglio, diciamo, è diverso, e infatti la troviamo in questo capolavoro di musica house pura insieme a Dimael Angel, si chiama Moving to the Sun.

0: lo posso dire, pezzone, non tanto da tramonto, questo forse inoltrato, siamo già nella fase notte, clubbing, il ritorno del producer marsigliese Ugel, pezzo che riunisce diverse generazioni di musica house, combinando la voce senza tempo di Ultranatè con l'approccio fresco e innovativo di Imael Angel, che è un cantautore, il tutto guidato dall'inconfondibile groove della produzione di Ugel, che esce anche con un EP. Risultato un pezzo emozionante, solare, perfetto per club, festival e per tutte le situazioni belle estive. Noi torniamo come sempre nel weekend per risentire un po' le anticipazioni che poi snoccioleremo nell'arco della settimana. Tutte le sere facciamo feste, facciamo club a partire dalle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Yeah.

0: con Bibi Rexha, che sono tornati, hanno fatto una bella canzone nuova.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ultimo giro di oggi in redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buonasera ad Andrea Soprani. Ennesima tragedia della strada in via della Serenissima. Oggi alle 10.30 due donne, madre e figlia, sono state travolte sulle strisce pedonali mentre attraversavano la strada all'incrocio appunto tra via Serenissima e via Cherso nel quartiere Prenestino. La figlia, 58 anni, è morta poco dopo in ospedale. A travolgere le vittime un'auto che, mentre si era fermata per far attraversare le donne sulle strisce, è stata tamponata a sua volta da un furgoncino. Si è costituito il pirata della strada che ha investito due pedoni uccidendone uno. È successo la scorsa notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. È risultato positivo all'alcol test, denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. I carabinieri proseguono gli approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Oltre 6.000 articoli sequestrati nel corso del fine settimana tra Ostia e il centro storico di Roma. È il risultato delle attività di contrasto al commercio abusivo della polizia locale di Roma Capitale. In particolare lungo il litorale di Ostia sono stati posti sotto sequestro soprattutto alimenti e bevande destinati alla vendita illecita, tra cui pannocchie, panini, lattine di bibite e birre, oltre a giocattoli, articoli di bigiotteria e abbigliamento da mare. Diversi anche i sequestri penali di prodotti contraffatti, tra cui capi d'abbigliamento e accessori commercializzati abusivamente non solo nelle aree del centro storico ma anche sulle spiagge. Formula 1, la gioia e la delusione. Da una parte Hamilton, vincitore del GP di Barcellona, che ha ringraziato la Ferrari, vittoria unica e ho i tifosi migliori del mondo. Dall'altra Kimi Antonelli, che a 4 giri dalla fine è andato fuori. Mi sento vuoto, l'affidabilità è un punto debole su cui dobbiamo lavorare, è un peccato perché andavamo veramente forte. Nella gara, secondo posto per Russell e poi Norris, out anche Leclerc. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
0: Siamo arrivati alle 21 ed un minuto.
5: Hanno fatto la storia del ritmo
0: della domenica sera, quando vogliamo sapere a quest'ora più o meno qual è l'evento, quale sarà l'evento clou, il più importante della settimana che sta arrivando. Ahimè, il lunedì è dietro l'angolo, ma non pensiamoci, pensiamo piuttosto a vivere bene, goderci quest'ultima parte di weekend. Il numero per dircelo, per raccontarci il tuo evento più importante, è quello 3930 119 119.
1: Rhythmic History 97.

0: prossime sere su Roma, domenica sera con noi, con il nostro ritmo, con il ritmo della capitale. Buona serata da Daniele Greco. Quando stiamo scoprendo quali sono gli eventi più importanti dei nostri amici, ce lo state raccontando voi anche con note vocali al 3930 119 119. Allora sentiamone alcune di queste note audio.
1: Ciao Daniele, ciao. Sono Giada da Torino. Lorenzo, ciao. Il mio evento più bello sarà martedì prossimo, quando andrò in piscina con i miei
0: martedì figli, dopo domani
1: la giornata dei genitori in piscina.
0: Ah, bello, bello, bello, te li godi?
1: Non vedo l'ora che venga.
0: Certo,
1: ciao, certo. Buona serata.
0: Ciao, ciao, te li godi tutti, eh? Beh, così è, così, così. Ciao.
2: Weekend dai, Daniele.
0: Weekend dai,
2: l'evento
0: a te.
2: Più speciale della mia settimana è il compleanno del mio ragazzo. Sto organizzando una scenetta particolare con retroscena un po' hot. Una buona serata.
0: Ho capito bene? Retroscena un po' hot? Ah, hai capito. Let's go! Hi, this is Harry Styles. Dimensioni, suono.

0: Magnetic, riascoltata nella domenica sera di Dimensione. Sono Roma. E a giugno da Motor City, la città del libido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali usate e certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Edo Vareda Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Signor! Guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
8: Buona serata amici, ripartiamo così con la nostra musica. Dimensione Suono Roma, sei nel ritmo della capitale e loro sono Brancale, Levante.

0: oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

giovedì iniziano gli iscritti degli esami di maturità e un in bocca al lupo gigante a tutti gli studenti che dovranno fare l'esame di maturità. E va bene, buona domenica sera da Daniele Greco, questa è la nostra musica, lui Calvin Harris.

0: riascoltato nella domenica sera di Dimensione Suono Roma, in una città che cambia e si modifica. Centocelle, la clinica Guarnieri, è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicino alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Sono

0: Stazione Suono Roma.
1: Ma che c'è lei?
2: 3, 2, 1.
1: Music Lab Chart della domenica sera, il riepilogo del fine settimana, la classifica che, in cui insomma scopriamo quali sono le vostre preferenze al momento per quanto riguarda i suoni proprio di questo inizio quasi dell'estate, anche se manca poco, manca una settimanella.

Queste qui le 5 più votate da voi. Facciamo un attimo un reload. The Colors, Rolling Stones alla 5, Vivrex, Faggy Dead, New Religion alla 4, Turn the Lights Off, medaglia di bronzo alla 3, Destiny di Alesso alla 2 e appunto Ossessione, quella di Samurai J di Sanremo, tra l'altro.

0: come fa?
1: È vero, è vero.
0: La canzone estiva di Francesco Cabani che ci ha preso anche quest'estate. Mi piace tantissimo questa canzone. Siamo così, Summer Funk, ascoltata qui nel ritmo della capitale. E ora un po' con loco, loco, sono stato loco.

0: mondo anche a questo weekend. Buona serata, rimani con noi su Dimensione Suo Roma. Sta arrivando Lorenzo Palma, i suoni del passato, e noi ci sentiamo domani mattina nella sveglia special, la GNG. Vado a dormire, va. A domani, ciao Betitos.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Salutato Daniele Greco, come sempre alle 22 arriva un'oretta per ripassare la dance degli anni 90, degli anni 2000, quindi la storia del ritmo da vivere insieme come accade due volte al giorno. Sono Lorenzo Palma, buona domenica ancora a tutti, buon rientro verso casa se avete fatto la gitarella fuori porta. Febole è il pezzo con cui apriamo, Robert Miles.
4: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

cosa giusta, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: usata da Valentino, sì.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: È un viaggio che facciamo tutti i giorni, però di domenica un sapore diverso, perché è quello del rientro a casa dopo magari una o due giorni passata fuori. 1992, Are You Ready to Fly per Rozalla. Due anni dopo usciva anche Dr. Alban di Lucas Talking. Apriamo invece con l'estate del 1994, Vamos a la playa, c'è subito Miranda.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buona domenica ancora a tutti. Questa dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Ricorderete sicuramente CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, che passiamo spesso all'interno di Rhythmic History Extended Version. Sentiremo un pezzo di questa hit contenuta nella produzione di Bob Sinclar con QTB e Dollar Man Rock This Party, in questo caso dal 2006.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Spesso è proprio in vacanza che si vanno a scoprire suoni nuovi, magari quando si è in un luogo dove magari la musica suona anche in maniera diversa. Ricordo che ero in Francia e sentì per la prima volta Love Don't Let Me Go di David Guetta, la versione solo strumentale. Due anni dopo arrivò la versione cantata con Chris Willis. La sentiremo fra poco, subito Alexia.

0: app.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version,
3: un classico di Bob Marley and the Wailers, la versione di Funkstar Deluxe per A Sun Is Shining che sentiremo tra poco dal 1999. Apriamo invece con Tom Jones e Musti, però è arrivato il momento di salutarci almeno per questa sera. Io sono Lorenzo Palma, vi auguro una buona settimana, fra poco Gianmarco Callari e quindi Special Party.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Amici, amiche, buona serata, buona domenica a tutti quanti da Gianmarco. Direi che siamo assolutamente pronti per viverci al meglio anche questa ultima oretta della domenica. Fino a mezzanotte saremo qui con le hit più ritmate del momento.
0: Special Party.
3: Let me feel your love.
0: Le hit più ritmate dal 90 all'oggi.
4: Ciao Italia, this is Topic on

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Special Party.
6: Special Party.
8: Eh sì, la festa, la nostra festa della domenica è appena cominciata, quindi prego, venite, entrate, è assolutamente gratuita, c'è un sacco di energia da distribuire ad ognuno di voi lì fuori con ad esempio il nuovo di John Summit, Shades of Blue, ma prima questo.
9: Special Party. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: In attesa di capire come sarà effettivamente quest'estate dal punto di vista delle temperature, torniamo indietro a quella del 2022 con i Glass Animals che ci videro lungo il fatto che fu poi si rivelò un'estate caldissima. Ecco la loro hit. Special.

0: Dai e sia con te.
1: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai. Che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
2: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
1: Ma non è vero.
2: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
1: Se sente, sei finita, tutta, se sente.
3: Per Dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dalle

0: Techhip.it.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
1: Special Party.
2: E qui non abbiamo tantissima voglia di iniziare la nuova settimana, quindi siamo ancora focalizzati su questo weekend che in realtà sta per concludersi. Su questa domenica sera c'è ancora tanta energia da assorbire con la musica giusta, con le hit più ritmate del momento. Special.

0: mondo musicale
1: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Special party!
6: Sì, tutto vero, è stato meraviglioso passare anche questa domenica in vostra compagnia. Vi ricordo che Special Party tornerà domani sera alle ore 23. Vi aspetto da queste parti e ci sentiamo anche domani mattina alle 10. Buonanotte!
2: Special Party! Come on.

0: History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3, come sempre ormai lo sapete, noi apriamo l'ora tornando indietro nel tempo. Iniziamo dal 1993, Blisting Jeffrey J, questa è People Have the Power.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Oh yes, momento del brano che ha fatto la storia del ritmo, uno dei brani che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, scelto come sempre dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi, che ci prende per mano e ci riporta ad inizio secolo nel 2000 con Mauro Picotto. Questo è Comodo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Quasi in fondo alla nostra prima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, i vostri saluti, saluti che arrivano al 393 0119 119. Tra poco li leggiamo, adesso c'è Lie to Me, il remix.

0: Rhythmic History.
1: Apriamo la sera cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma ed inizia ufficialmente la seconda ora insieme di notte tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Conte con voi fino alle 3, ci sono sempre io, Leonora Scaiola, la nostra musica, le hit più ritmate, questa arriva dal 99. Alice DJ, Better Off Alone.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

viaggiamo avanti e indietro nel tempo con la musica, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ci tengo a salutare una mia omonima, Eleonora. Insieme a Matteo stanno tornando a casa dopo una bella serata sul litorale romano. C'è adesso New Religion.

0: Factory.
1: Ed è a giro di boa per noi, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore notturne su Dimensione Suono Roma e è anche il momento del brano che ha fatto, uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Il nostro DJ Arturo ci prende per mano, ci riporta nel 1995. Network, il brano è proprio Passion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.